Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tongues, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana, il loro ultimo tour è andato tutto sold out, il pezzo si chiama On and On, la voce è quella di Tom Hirsch, loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino, sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, al suo ultimo album, dicevo, capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone dopo quella di Afghan Whigs, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

questa era la stupenda Dreaming of You del gruppo statunitense Cigarettes After Sex. La band si formò nel 2008 a El Paso, Texas, ad opera di Greg Gonzalez, voce e chitarra, Philip Tubbs, chitarra e tastiere, Randall Miller al basso e Jacob Tomsky alla batteria. Nel 2012 il loro primo EP intitolato He. Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Niente ti farà del male, piccola. Ho sussurrato qualcosa al tuo orecchio. Era una cosa perversa da dire, ma l'ho detta, comunque. Ti ha fatto sorridere e distogliere lo sguardo. Niente ti farà del male, piccola. Finché tu sarai con me, starai bene. Niente ti farà del male, piccola. Niente ti porterà lontano da me. Quando noi balliamo nel mio salotto, ascoltando stupida musica R&B degli anni 90, quando beviamo un drink o tre, finisce sempre in una confusa scena nella doccia. Niente ti farà del male, piccola. Finché tu sarai con me, starai bene. Niente ti farà del male, piccola. Niente ti porterà lontano da me. Quando ridevamo al microfono e cantando, con i nostri occhiali da sole sulle nostre canzoni preferite, quando ridevamo al microfono e cantando con i nostri occhiali da sole sulle nostre canzoni preferite, niente ti farà del male, piccola, niente ti porterà lontano da me.

Il disco venne registrato su una scalinata a quattro piani in un edificio dell'Università del Texas a El Paso. Questa è I'm a Firefighter.

Starry eyes, occhi sognanti, come posso arrivare da te, vero piccolo mio? Occhi sognanti, cosa posso dire o fare per te, piccolo mio? Occhi sognanti per sempre saranno miei. Occhi sognanti, cosa posso dire per farti ascoltare? Occhi sognanti, cosa posso fare per avere la tua attenzione? Occhi sognanti per sempre saranno miei. Quando sola, sola ti sento e ti percepisco, sperando di poterti raggiungere qui fuori e toccarti, ma sapendo che tu sei quello che mi saluta e mi incontra. Due da soli nell'oscurità potrebbero essere occhi sognanti. Le scintille cadranno su di me, occhi sognanti. Non ascolterai che io sono qui per te, occhi sognanti per sempre saranno miei.

Nel 2015, dopo essersi trasferiti a Brooklyn, pubblicarono il singolo Affection. Affetto. So che dici che divento cattivo quando bevo, ma a volte divento davvero molto dolce. Quindi, che significa? Se ti dico di andare a farti fottere o se ti dicessi che per me sei bellissima, è sempre affetto, lo capirai un giorno. La mia attenzione è su di te, anche se non è ciò di cui hai bisogno. A volte parliamo per tutta la notte, non ci zittiamo, e quando è tardi diremo che siamo ancora svegli, quindi adoriamo parlare di come verrai a trovarmi. E noleggeremo una macchina e guideremo. È sempre affetto, lo capirai un giorno. La mia attenzione è su di te, anche se non è ciò di cui hai bisogno. Ti penso e ti voglio, mi innamorerei di te. Ti penso e ti voglio e mi innamorerei di te. Perché ti penso e ti voglio, mi innamorerei di te. Ti penso e ti voglio e mi innamorerei di te. È sempre affetto, è sempre

la band ottiene milioni di visualizzazioni tramite il passaparola, che li portò a fare concerti in giro per l'Europa, l'Asia, gli Stati Uniti. Il loro primo omonimo album di debutto è del giugno 2017 e questa è Hitchhiker.

K. Mi ricordo quando mi accorsi per la prima volta che ti piacevo anch'io. Eravamo seduti in un ristorante, in attesa del conto. Avevamo fatto l'amore prima di quel giorno, senza impegno, ma mi ero accorto che qualcosa era cambiato. Dal modo in cui mi hai guardato allora, Kristen, torna subito qui, ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto, dopo aver acceso quella candela. E nel Lower East Side stai ballando con me stesso e ti sto fotografando insieme ai fiori sul muro. Penso che mi piaci di più quando sei vestita di nero dalla testa ai piedi. Penso che mi piace di più quando sei sola con me e nessun altro. Kristen, torna qui subito, ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto dopo aver acceso quella candela. E ti sto baciando sdraiato nella mia stanza, ti sto stringendo a me fino a farti addormentare, ed è davvero bello come pensavo che sarebbe stato. Resta con me, non voglio che tu te ne vada. Kristen, torna subito qui, ti stavo aspettando per scivolare di nuovo a letto dopo aver acceso quella candela.

È il primo singolo estratto da questo lavoro, sempre ad opera di Greg Gonzalez, che ne è anche produttore. Questa è la traccia finale, Young and Dumb.

Apocalisse. Hai esultato dai ponti che si sbriciolavano mentre guardavi la città diventare polvere, filmando elicotteri schiantarsi nell'oceano dall'alto. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Baci sulle fronti degli amanti stretti tra le tue braccia. Li hai tenuti nascosti in svuotati pianoforti lasciati nell'oscurità. Hai la musica dentro, piccola, e dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Le tue labbra, le mie labbra, apocalisse. Le tue labbra, le mie labbra, apocalisse. Va e striscia lungo le rive del fiume mentre straripa e risale sulle tue ginocchia. Oh, per favore, esci fuori e dammi la caccia. So che mi vuoi. Esci fuori e dammi la caccia. Condividendo tutti i tuoi segreti tra di noi da quando eravamo piccoli, dormendo sonoramente con il lucchetto che lei ti diede stretto in pugno. Hai la musica dentro, piccola, dimmi perché. Hai la musica dentro, piccola, e dimmi perché. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Sei stata bloccata qui per sempre e proprio non riesci a dire addio. Oh, quando sei tutta sola ti raggiungerò. Quando ti sentirai giù sarò lì con te.

Apocalypse è il secondo singolo pubblicato nel marzo del 2017, mentre quella che ascolteremo ora è John Wayne.

disco d'oro per questo lavoro in Francia e in Polonia, con più di 50.000 copie vendute. Sweet, dolce. Guardando il video che mi hai mandato, uno di quelli dove l'acqua scivolava sui tuoi capelli, lo sai che sono ossessionato dal tuo corpo, ma è quanto sorridi che fai per me. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce. Guardando il video dove eri sdraiata nel tuo completo rosso per la notte, tu lo sai che io penso che la tua pelle è di un colore perfetto, ma sono i tuoi occhi a mandarmi giù. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce. E io sono pronto a rompere. Sono pronto a rompere il mio cuore per te. E io sono pronto a rompere. Sono pronto a rompere il mio cuore per te. È molto dolce sapere che mi ami e non abbiamo bisogno di dircelo a vicenda. È dolce sapere che ti amo e passare le mie dita tra i tuoi capelli. È molto dolce.

Please Don't Cry è una traccia compresa nel demo del 2011 Romance 13 to 9. Ascoltiamo Please Don't Cry.

Nel 2018 il tastierista Philip Tubbs lascia il gruppo per motivi personali, non abbandonando la musica e continuando da solista. Nel suo messaggio d'addio spese parole molto dolci nei confronti degli altri membri del gruppo, definendoli le persone più dolci e gentili che si possano incontrare. Ad ottobre del 2019 esce Cry e questa è Falling in Love.

Heavenly, celeste. Voglio che il tuo amore mi entri dentro. Lo sento rallentare su questo sogno. Toccami con un bacio, toccami con un bacio. Adesso sei oltre il provarlo ancora. Dimmi che è amore, dimmi che è reale. Toccami con un bacio, sentimi sulle tue labbra, perché qui è dove voglio stare, dove è così dolce e paradisiaco. Ti sto dando tutto il mio, dando tutto il mio amore, tutto il mio amore. Ho bisogno che tu adesso entri dentro di me, lo sento rallentare su questo sogno, toccami con un bacio, sentimi sulle tue labbra. Quando sei oltre il provarlo ancora, dimmi che è amore, dimmi che è reale, toccami con un bacio, perché qui è dove voglio stare, dove è così dolce e paradisiaco. Ti sto dando tutto il mio amore, dando tutto il mio amore. E quando sei lontano, lo sento ancora completamente. E quando sei lontano, lo sento ancora allo stesso modo. E quando sei lontano, molto lontano, ti sto dando tutto il mio, dando tutto il mio.

Attualmente i membri dei Cigarettes After Sex comprendono Greg Gonzalez alla voce e chitarra, Randall Wheeler al basso e Jeb Butkowski alla batteria.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Buonasera a tutti e bentrovati e grazie di essere così numerosi. Io non mi aspettavo, ma saranno quattro, no? Invece siete un bel po'. Io ringrazio Radio Talpa per questo invito. Quando io gli ho detto qua, perché non so se voi sapete, ultimamente vivo in Germania e quindi quando vengo giù dico faccio un po' di cose già che vado in Italia. Allora gli ho detto guarda, vengo giù a novembre, facciamo una cosa sulla musica, delle solite, e loro mi hanno incastrato con questa proposta tremenda di dire facciamo una cosa contro questa dannata guerra. E io ho detto sì. Poi ci ho ragionato nei giorni a seguire e io storicamente, per chi mi conosce, io faccio storia della musica, cioè racconto quello che è successo molti anni fa con un vantaggio non da poco, che è quello di avere quella distanza temporale che ti permette di guardare le cose da lontano. Guardare le cose da vicino quando sono così calde è molto più complesso e molto più difficile. E allora io ho deciso di provare a fare un percorso dei miei, cioè sulla storia, su quello che è stato detto dai cantautori, anche perché i cantautori oggi non dicono più niente, per cui era difficile sentire che dicessero qualcosa sulla situazione attuale. Poi magari ci chiederemo il perché oggi non dicono niente e perché invece in altre epoche si è detto di più. Proveremo a raccontare, come dire, questa situazione, direi più che la guerra in sé, ma questa situazione che stiamo vivendo, un po' assurda, paradossale, nessuno pensava mai che ci saremmo trovati a sentire parlare di nuovo di minaccia nucleare, di bombe atomiche o di una guerra dentro all'Europa, ma anche, devo dire, di questa Italia, di quello che è successo dopo che l'invito era nato, di quello che ci troviamo oggi davanti, che sicuramente non è dei migliori. Allora io ho pensato di partire, vorrei far parlare innanzitutto stasera più la musica che non io, cioè la musica che già dice abbastanza cose. Io cercherò semplicemente di legare una all'altra le canzoni che andremo ad ascoltare, però ho deciso di partire un po' lontano dalla guerra, a partire appunto da questa nostra povera patria.

Canzone strepitosa di Franco Battiato, forse non tra le più note, ma è una canzone che tutte le volte che l'ascolto mette i brividi. La lucidità con cui parlava, era il 91 quando ha scritto questa canzone, quindi molto prima di tutto quello che è successo dopo, con una preveggenza direi quasi spaventosa, nel senso che non era ancora il 94 quando bene o male tutto è cambiato, è iniziato ad andare verso questa china disastrosa di questi governanti che pensano solo al potere, che siano di una parte o dell'altra. Sembra che questa povera patria non è solo, cioè questa ultima elezione è il risultato di decenni di sfascio della politica, di quello che dovrebbe essere e che non sappiamo più far essere. Io adesso proveremo a entrare nei discorsi della guerra. Io partirei da molto lontano, poi andremo ancora più lontano in realtà, però un punto di partenza che mi ero dato era quello che diciamo è l'origine poi di tutto quello che è successo nel Novecento e che arriva in un qualche modo fino a oggi, cioè la costruzione del muro di Berlino nel 1961. Quella è stata una frattura incredibile. Qualche anno fa Rimini avevo raccontato proprio The Wall, cioè il muro che cosa rappresenta, il muro che cosa ha rappresentato, il muro per l'Occidente per tanti anni, che cosa è stato esattamente, cos'era. I giovani di oggi non sanno che Berlino era un'isola sperduta nel mare della Germania dell'Est, che per arrivare lì o ci arrivavi in aeroplano, in macchina era difficilissimo arrivarci. Che cosa fu tutto quel mondo che è arrivato a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale? E allora il video che guardiamo adesso è una costruzione che ho fatto io per quell'incontro che feci a suo tempo. È un video che parte da una canzone dei Pink Floyd che torneranno poi alla fine del nostro racconto. La canzone in realtà non parla di guerra, è In the Flesh, la canzone con cui si apre l'album The Wall, appunto, su cui ho montato però tutte delle immagini di archivio, delle immagini storiche che raccontano quello che fu la costruzione del muro nel 61.

Ero molto orgoglioso di questo video, l'ho trovato, ci ho messo non so quanti giorni a farlo. Erano tutte queste immagini di repertorio di quando il muro viene costruito, che il muro non viene costruito, non è il muro all'inizio che viene costruito, viene teso questo filo spinato che circonda Berlino Ovest improvvisamente in una notte, tutto avviene in una notte. Quindi la mattina quello che succede è che, come si è visto in una scena, una sorella si trova da una parte del muro e l'altra dall'altra parte del filo spinato, si tengono la mano sul per il filo spinato, si incontrano. Entreranno dopo 30 anni queste due sorelle e tutte le storie che ci sono intorno a quel primo filo spinato che poi divenne un muro, che poi divennero due muri con in mezzo la famosa fossa della morte, quel posto in cui tra mine, cani, anti-uomo e cecchini puntati ha visto morire tantissime persone nel tentativo di passare dall'altra parte. E che è, credo, forse uno dei punti di atrocità maggiori raggiunti nel dopoguerra, l'idea di separare gli esseri umani attraverso un muro. Poi di muri purtroppo ne abbiamo continuati a vedere costruire, se ne costruiscono tutti i giorni. Io credo che i nostri governanti di oggi, se potessero tirar su un muro, ci pensavo l'altro giorno, in mezzo al Mediterraneo, loro tirerebbero su un muro in mezzo al Mediterraneo. Per fortuna l'acqua non glielo permette, faranno un muro di altro genere. Ma queste sono le atrocità dell'essere umano, sono le cose da cui tutto inizia in un qualche modo e porta poi dopo la caduta del muro e tutto quello che succede, ha portato a questi personaggi che ci troviamo a governare il mondo, che fanno un po' impressione, ma io non dico, parte voglio dire l'età anagrafica media di sti governanti, che se venisse governato dai giovani sono convinto che farebbero meno danni perché hanno più futuro davanti, ma anche l'intelligenza di questi. Pensate che io sono sempre stato un avversario storico di Kissinger, no? Che è stato il braccio destro di Nixon, quindi della destra liberale americana, e di recente ho letto un'intervista di Nixon e io ho detto per la prima volta in vita mia sono d'accordo con Nixon, cioè Nixon era talmente lucido da dire gli americani hanno fatto una quantità di errori in questa situazione che sono imperdonabili, detto da Nixon è tutto dire. Però io non voglio addentrarmi sull'oggi, tenetemi lontano, se vedete che mi avvicino troppo all'oggi, voi fatemi segno di stare lontano dall'oggi perché è un terreno minato molto complesso da gestire. E infatti torno indietrissimo perché la prima cosa che a me è venuta in mente, diciamo che chi legge libri, quando succedono delle cose, la prima cosa che gli viene in mente è andare a riprendere dei libri, libri che ti hanno parlato in passato, e di andare a cercare lì forse le risposte che non sai dare al presente che ti è sotto gli occhi. E allora una delle prime cose che a me venne in mente all'epoca, a parte rileggermi qualche filastrocca di Rodari che fa sempre bene, però oggi non le ho con me, ma magari dopo le cerchiamo, magari per chiudere ne cerco una. Però a me è venuto in mente subito Bertolt Brecht, tutte le poesie che io lessi di Brecht intorno alla guerra, che cos'è la guerra, che cos'è il potere, e ne ho trovata una che secondo me, come dire, più lucida di così è difficile da immaginare, che dice la guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame, fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. E che forse sarebbe l'unica cosa da tenere sempre presente, perché poi oggi è tutto falsato da questi salotti in cui tutti parlano, tutti dicono, tutti a distanza, nel caldo dei loro studi, delle loro case sentenziano, mandiamo armi, mandiamo gente a morire, senza tener conto che dietro ci sono degli esseri umani, non è un film. Secondo me abbiamo fatto troppi videogiochi negli ultimi decenni, per cui infatti una battuta di uno scrittore simpatico dice: ma dateci a noi, fateci comandare a noi dalle nostre postazioni di videogiochi, dei fantocci là e facciamo la guerra tra fantocci coi videogiochi. Una volta si faceva sui campi di battaglia, oggi se la potremmo giocare ai videogiochi, chi vince vince, e poi dopo andremo a metterci d'accordo intorno a un tavolo, che i tavoli se li sono dimenticati. Detto questo, come l'hanno raccontata la guerra i cantautori? Cioè, intanto quello che mi interessava è come l'hanno raccontata i cantautori e anche come l'ha raccontata chi l'ha vissuta la guerra. Queste erano le canzoni che ho cercato di mettere in sequenza da questo momento in poi. E allora la prima che viene in mente quando si parla di che cos'è la guerra e il modo in cui un grande dei nostri cantautori l'ha raccontata, che è Fabrizio De André, e l'ha raccontata facendola cantare ai bambini, non poteva che essere Girotondo.

0: Il colpo di genio di Fabrizio De André in questa canzone. In questa canzone è il ruolo che lui dà ai bambini, no? In tutta la prima parte della canzone i bambini rispondono con la speranza positivamente, l'aviatore non la farà, qualcuno si rifiuterà, no? E poi alla fine a un certo punto lui inverte i ruoli, è lui che a un certo punto dice ci penseranno i fiori, no? Dai mille colori, cioè c'è una speranza e sono i bambini a dirgli non c'è più rimasto più niente, non ci rimane che giocare alla guerra, che trovo che sia uno di quei tanti colpi di genio che ha avuto Fabrizio De André nella sua carriera. C'era Fernanda Privano che diceva bisognerebbe smettere di dire che Fabrizio De André è il Bob Dylan italiano e bisognerebbe cominciare a dire che Bob Dylan è il Fabrizio De André americano, e che è sempre stata una geniale battuta di Fernanda Pivano, perché il passaggio logicamente non poteva che essere da De André a Bob Dylan, era un passaggio abbastanza logico sui grandi cantautori che hanno ragionato, e allora qui viene da pensare perché oggi non parlano più. Io la risposta che mi do sul fatto che oggi i cantautori non parlino più o comunque non parlino di temi sociali, parlano di grande individualismo dagli anni 80 in poi, no? Guardarsi l'ombelico è diventato lo sport non nazionale, internazionale più praticato del mondo. Io credo che però sia colpa di una società che non chiede più, perché la società di quell'epoca che chiedeva che venisse data voce agli ultimi, ai dimenticati della storia, e loro si sono fatti carico di questa missione in un qualche modo, di dar la voce a chi voce non ne aveva. Oggi nessuno vuol dar la voce agli altri, tutti tendono a tenersi la voce per sé, a far sentirla propria con una grande arroganza e un grande individualismo, e quindi è probabilmente questo, ed è il fatto che a livello di società noi non lo chiediamo più. Ormai io quando guardo, io sfoglio tutti i giorni La Stampa, che è l'unico giornale che riesco a leggere e che tutto dire, dove ci sono questi brevi filmati in cui ti fanno vedere come l'ultimo tank tedesco è in grado di devastare il tank nemico, di come vengono aggrediti i soldati russi. E io anche in tutta questa retorica mi sono detto, ma c'è qualcuno che è anche in grado di dire che i soldati russi sono a loro volta vittime di questa situazione, che non sono lì come volontari, no? Vengono arruolati. Poi dici, c'è l'aggressore, l'aggredito, però quando poi anche Zelensky ha richiamato alle armi le donne, io ho detto, ma questi sono tutti impazziti, qua nessuno c'ha più l'idea di provare a salvare vite umane, no? Tanto loro stanno chiusi nei loro bunker, mandano avanti gli altri, che è quello che poi i cantautori hanno provato a raccontare all'epoca e per questo siamo qui oggi a ricordarlo. Quello che ha fatto Dylan nel 61, quindi nel suo primo disco di Free Willing Bob Dylan, che fu un album dirompente, ma che non è che il genio di Bob Dylan non è che nasce così dal nulla. Il genio di Bob Dylan nasce al Greenwich Village degli anni 60, di fine anni 50 e inizio anni 60, dove era un'intera comunità di persone che si scambiava idee, canzoni, riflessioni, libri. Quelli leggevano, è stata una generazione che leggeva assai, quella di quelli nati sotto la guerra. Tutti questi sono nati sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Dylan De André è nati nel 40, alcuni nel 35, come Iannacci, per cui se le ricordano, i suoni delle bombe li avevano dentro le orecchie, Lennon, McCartney, tutti nati in quel periodo lì. Probabilmente quell'eco di quelle bombe ha fatto sì che loro volessero poi, diventati adulti, raccontare anche quello che avevano, le riflessioni che venivano. Nell'autobiografia Dylan racconta di quando era bambino che gli facevano fare a scuola le esercitazioni contro l'arrivo della bomba atomica, che è una roba assurda se ci pensate, e gli insegnavano che dovevano nel caso nascondersi sotto il banco, che uno dice ma cioè tu metti terrore alla gente dicendo il banco cosa vuoi che faccia davanti a un possibile attacco nucleare, no? Quando Dylan scrive la canzone che stiamo per sentire, peraltro non è ancora scoppiata la crisi dei missili di Cuba, no? Sapete, quella scoppia nel 62. Dylan questa canzone la scrive nel 61, molto prima. Io dopo vi leggerò il testo, forse ve lo leggo prima, no, ve lo leggo dopo. La canzone, immagino che abbiate capito dove andiamo a parare, si chiama Masters of Wars.
1: Come, you masters of war, Yeah, that build the big guns. Yeah, that build the death planes. Yeah, that build all the bombs. Yeah, that hide behind walls.

Le immagini sono prese dall'incipit di un capolavoro del cinema che è JFK di Oliver Stone, a cui ho tolto l'audio. Ho usato questo filmato con 10.000 canzoni sotto. Nella mia storia ci avevo messo The Times They Are Changing, ci ho messo anche una canzone dei Beatles una volta. E che è talmente potente nel riassumere quello che succede prima dell'assassinio di Kennedy. Appunto, le navi che si vedono arrivare sono quelle con a bordo gli armamenti atomici, la crisi di Cuba e tutto quello che c'è stato prima e intorno. Però dicevo, quando Dylan la scrive, questa canzone ancora in realtà non c'è né la crisi di Cuba e la guerra in Vietnam è all'inizio, sì, è già iniziata, ma la guerra in Vietnam sapete che dopo l'assassinio di Kennedy che prende proprio, cominciano a spedire militari su militari di leva. Allora, nelle note al disco di Dylan c'è questa frase che parla di Masters of Wars. Masters of Wars fa sussultare lo stesso Dylan. Non avevo davvero scritto niente di simile prima, ricorda. Non canto canzoni dove si augura la morte a qualcuno, ma in questa non ho potuto farne a meno. La canzone è come un cazzotto, una reazione, la goccia che fa traboccare il vaso, un sentimento del tipo: cosa puoi fare? La collera, che è tanto angoscia quanto rabbia, è una sorta di catarsi, un modo per ottenere un sollievo temporaneo da una sensazione pesante di impotenza che affligge molti che non riescono a capire una civiltà che spinge con i propri mezzi truffaldini a dimenticare e che definisce tale atto un'azione di pace. Il testo della canzone che adesso io vi leggo, perché noi quello che di Dylan spesso, vabbè, qualcuno se li sarà letti i testi, altri invece ascoltano la canzone e magari capiscono qualche frase qua e là, ma leggerlo tutto il testo di questa canzone vi posso giurare che fa una certa impressione. Perché dice: venite, signori della guerra, voi che costruite i cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite le bombe, voi che vi nascondete dietro muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie. Voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto altro che costruire per distruggere. Giocate con il mio mondo come fosse il vostro giocattolo. Mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dal mio sguardo e vi voltate, scappate lontano quando volano i proiettili. Come Giuda dell'antichità, voi mentite e ingannate. Volete farmi credere che una guerra mondiale può essere vinta, ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello e come vedo attraverso l'acqua che scorre nella mia fogna. Voi armate i grilletti perché altri sparino, poi vi sedete a guardare il conto dei morti farsi più alto. Vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue di giovani fluisce fuori dai loro corpi ed è sepolto nel fango. Voi avete sparso la paura peggiore che si possa avere, la paura di mettere figli al mondo. Per minacciare il mio bambino, non nato e senza nome, non valete il sangue che scorre nelle vostre vene. Cosa ne so io per parlare quando non è il mio turno? Potreste dire che sono giovane, potreste dire che non sono istruito, ma c'è una cosa che so, sebbene sia più giovane di voi. Nemmeno Gesù perdonerebbe mai quello che fate. Lasciate che vi faccia una domanda. Il vostro denaro è così potente che pensate

potrà comprarvi il perdono? Io penso che scoprirete, quando la morte chiederà il suo pedaggio, che tutto il denaro che avete fatto non riscatterà la vostra anima. E spero che moriate, che la vostra morte arrivi presto. Seguirò la vostra bara nel pomeriggio opaco, veglierò mentre siete sepolti nel vostro letto di morte e resterò sulla vostra tomba finché sarò sicuro che siete davvero morti. Una roba di una potenza. Dylan a 21 anni scrive questa invettiva, perché altro non si può chiamare che invettiva, contro i signori della guerra, quelli che armano, quelli che le armi le producono, quelli che te le mettono in mano. Ed è, pensateci oggi, se uscissi, chi è che avrebbe la forza, il coraggio, la tenacia, la lucidità di scrivere una canzone di questo tenore con questa violenza? Perché poi c'è da dire una cosa, nella nostra storia a volte si confondono i pacifisti e gli antimilitaristi, sono due cose ben diverse, lo vedremo tra poco con un'altra canzone. I pacifisti sono per la pace a tutti i costi, gli antimilitaristi sono disposti a sparare pur di avere la pace, c'è anche questa sottile differenza che in un qualche modo va tenuta presente quando si parla di queste cose. Ora, per alleggerire un po' i toni, diciamo così, anche se non è facile con un tema di questo genere, però ci sono riuscito e vi voglio stupire con una canzone che apparentemente non c'entra nulla con la guerra. Io adesso ve la faccio ascoltare e poi vi racconto perché c'entra con la guerra. Sono sicuro che è una canzone che conoscete tutti, è una delle canzoni più belle della storia dell'umanità e ce la ascoltiamo nella versione originale di Marlene Dietrich.

Quella che è impressionante di questa canzone è che uno dirà come è possibile che sia una canzone antibellicista o una canzone contro la guerra. In realtà è perché spesso non si pensa appunto ai soldati al fronte. Questa è la canzone cantata durante la Seconda Guerra Mondiale, la canzone più cantata da tutti gli eserciti che erano in combattimento, tanto dai tedeschi quanto dagli alleati. I soldati cantavano questa canzone, perché questa canzone parlava dell'amore lasciato a casa ed era identico per tutte le divise che portavano addosso. Il testo dice: davanti alla caserma, davanti al gran portone, si ergeva un lampione ed ancora si erge lì davanti. Oh, potessimo rivederci là, potessimo stare accanto al lampione come una volta, Lili Marlene. Le nostre due ombre sembravano una sola, e noi, che noi ci amassimo tanto, da ciò lo si vedeva esattamente, e tutti quanti dovranno vederlo quando saremo accanto al lampione come una volta Lili Marlene. Scusate. E la sentinella chiamò: suonano la ritirata, può costare 3 giorni. Camerata, arrivo subito. Lì ci siamo detti arrivederci, ma come sarei venuto volentieri via con te, Lili Marlene. I tuoi passi, il lampione, il soggetto, i tuoi passi conosce, il tuo desiderio incedere, tutte le sere arde, ma da tempo ha dimenticato me. E dovesse mai capitarmi una disgrazia, chi starà in piedi accanto al lampione con te, Lili Marlene? Fuori dallo spazio immoto, fuori dal suolo della terra, mi solleva come un sogno la tua amata bocca. Quando le ultime nebbie si dissolveranno, ci starò io in piedi accanto al lampione come una volta Lili Marlene. Una canzone che non parla di guerra, semplicemente è la canzone di un soldato. Ne scriverà poi una simile Bob Dylan, che si chiama Farewell Angelina, che in realtà la cantava spesso John Baez, che è una che ha le canzoni antimilitariste e pacifiste, ha dedicato una vita intera. Quando sono andato a sentirla a Ravenna, ne ha cantate una serie infinite di canzoni contro la guerra e antimilitariste, come fa da sempre. La canzone praticamente, Lili Marlene, nasce addirittura prima della prima guerra mondiale, viene scritta da un militare, un giovane di leva, che ricorda la sua reale fidanzata, inventando un po' il nome, costruendolo. Poi viene fatta musicare negli anni 20 da un musicista. La canzone non ha praticamente nessun successo, per quasi 20 anni non se la fila nessuno, vende al massimo 700 copie. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in realtà prima della Seconda Guerra Mondiale, nel 1938 ne esce una versione che comincia a farsi notare, comincia a vendere molto in Germania, e quindi la canzone circola e viene anche un po' appoggiata dal regime nazista. Se non che quando scoppia la guerra si rendono conto di aver creato un mostro. Questa canzone ha un potere dissuasivo rispetto all'andare in guerra che non si aspettano, tanto che la canzone viene censurata, viene tolta dal mercato, non si fa più ascoltare i militari perché sennò questi non partono. Ma la canzone continua a circolare di nascosto e torna fuori durante la Seconda Guerra Mondiale nel 41-42, quando i tedeschi sono arrivati in Africa, e improvvisamente ricomincia a girare sta canzone, comincia a ripassare per le radio, e addirittura alcuni generali tedeschi dicono: è talmente bella questa canzone, è talmente potente che dovete trasmetterla. Ma c'è un ordine di Goebbels che proibisce di trasmettere quella canzone, niente po' di meno. Pensate al potere delle canzoni certe volte. Goebbels che si mette lì e dice: quella canzone non deve passare. Rommel, che è sul fronte africano, sente la canzone e interviene personalmente presso Goebbels dicendo: farcela sentire sta canzone, rimandacela nella radio. E quindi diventa la canzone cantata dai tedeschi. Poi a un certo punto non si sa come arriva anche nelle truppe alleate, che nel frattempo stanno risalendo la penisola, che la sentono, se ne innamorano, e soltanto che gli fa rabbia doverla cantare nella lingua del nemico, perché è cantata in tedesco, e a quel punto chiedono a un paroliere inglese di tradurla in inglese in modo da poterla cantare nella loro lingua. Questa è la canzone più cantata da tutti i combattenti della Seconda Guerra Mondiale, che ha unito tutte le divise che erano in campo. Una cosa incredibile, il potere della canzone e della musica. E allo stato attuale la canzone esiste in 48 lingue, è stata tradotta in 48 lingue, uno dei brani più tradotti della storia dell'umanità, ed era una delle canzoni preferite anche del generale Tito. Voi pensate che storie, che giri che fanno le canzoni, e del resto
Poi nell'interpretazione di Marlene Dietrich è sicuramente una delle cose più emozionanti. Forse c'era, no, era questa. Anche in ebraico esiste, pensate. Ok, quindi quello che adesso proviamo a entrare adesso è appunto che cosa cantano i soldati al fronte, cioè che, quando sono lì, perché poi questa è una, credo che sia una storia che riguardi tutte le guerre di tutte le epoche, al fronte si canta per cercare di sopravvivere all'orrore, di sopravvivere, e si cantano canzoni o d'amore come questa, come Farewell Angelina, come alcune canzoni che ricordano la vita prima del servizio militare, oppure si cantano canzoni in cui si riflette su quello che sta avvenendo. C'è una canzone della Prima Guerra Mondiale in questo senso potentissima, perché era una canzone cantata dai soldati italiani nella Prima Guerra Mondiale, non nella Seconda, che si chiama O Gorizia, tu sia maledetta. Ed è una canzone nata dal popolo, nata da loro, non c'è un autore vero e proprio, ma in cui la lucidità con cui parlano della guerra, la cattiveria con cui accusano i generali pasciuti nei letti di lana è senza precedenti.

0: Questa canzone diventò improvvisamente famosa, era una canzone della prima guerra mondiale, un po' dimenticata, divenne improvvisamente famosa negli anni 60 per merito di quello che è stato il mio maestro Roberto Leidi, un grande ricercatore di musiche popolari. Fu uno di quelli che scoprì l'origine di Bella Ciao, per intenderci, uno che ha raccolto queste canzoni negli anni 60 con un gruppo di altri studiosi, raccoglievano queste canzoni che ancora si cantavano sulle montagne e le portò in uno spettacolo al Mondo dei Due Mondi, al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 64, in cui c'erano poi cantacronache e altra gente che adesso non ho tempo di raccontarvi chi sono tutti questi personaggi, però che salivano sul palco a reinterpretare tutte queste canzoni scoperte da Lady e dai suoi amici, tra cui appunto quel giorno c'era Bella Ciao. Quando Michele Straniero cantò questa canzone dal vivo, successe un pandemonio nel momento in cui lui cantò la strofa qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì, e soprattutto l'altra parte che adesso non la trovo. Scusatemi, non me l'ero segnata in evidenza. Vabbè, non la trovo più. Comunque, quella lì è in cui si parla dei generali, proprio traditori, signori ufficiali, eccola qua, che la guerra l'avete voluta, schernitori di noi carne umana e rovina della gioventù. Quando Michele Straniero canta questa strofa, nel pubblico si alza un militare, un alto militare, gridando all'offesa al militare, dicendo che verranno denunciati per vilipendio, ecco si chiama, per vilipendio delle forze armate. E questa cosa nel 64 che effetto ebbe? Perché questo è un po' da riflettere. Se succede oggi, dal giorno dopo stiamo tutti zitti, non si parla più di quella cosa perché creerebbe imbarazzo. Nel 64 invece creò intorno a quell'evento, che la prima sera a Spoleto aveva avuto pochissimi spettatori, il giorno dopo erano duplicati, il terzo giorno che rifanno lo spettacolo erano quadruplicati, cioè la gente andava proprio per sentire quelle canzoni che avevano creato tutto questo scalpore. Per dire, quando dicevo prima, è la società che fa e che chiede poi a De André in un qualche modo di scrivere Girotondo, viene da quella storia lì, viene da quel mondo lì e da quel modo di intendere la società e il ruolo che la canzone deve avere nella società. Siamo tornati quindi a Fabrizio De André e non possiamo che ascoltarci per riflettere ancora un po' la guerra di Pier.
1: Io ho scritto canzoni contro la guerra, ispiratemi da racconti di mio zio che si è succhiato la guerra di Albania nell'ultima guerra mondiale, dai racconti di mio zio ed è il caso della guerra di Piero. Ho scritto Sidun parlando di un padre palestinese che piange sul suo figlio schiacciato dalle ruote di un carro armato israeliano. Ho scritto Sand Creek. Tutto questo evidentemente è servito molto, come si vede in questi giorni.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, ti diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo

fino a che tu lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta e ti vede a paura,

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri

Commentare questa canzone direi che è pleonastico, dice tutto da sé, non c'è bisogno di aggiungere nulla. Un altro cantante che ho voluto chiamare a questo raduno, a questa sorta di raduno di cantautori che ho fatto, non poteva che essere Francesco Guccini, altro che ha ragionato molto su queste cose. I primi dischi di Guccini sono devastanti, ragazzi, io sono cresciuto con quella roba lì. Quando l'ho conosciuto Guccini e sono arrivato davanti a casa sua a Pavana e ti trovi davanti il gigante e gli ho detto... È un onore per me conoscerti, sono cresciuto con le tue canzoni e lui mi ha detto che sfiga. Scusami, non l'ho fatto apposta. Però in effetti se ci pensate il concerto iniziava con Morte di FS, poi andava avanti con Auschwitz, il vecchio e il bambino, una roba che... Cioè, no? Sono delle robe che... Cioè, dopo uno cresce ben attrezzato, diciamo così, strutturato bene. Tra le prime cose che Guccini scrive, in realtà le scrive, ma non le scrive per sé. Il primo disco di Guccini è del 67, ma lui inizia a scrivere le canzoni molto prima, nel 65. Alcune le regala all'Equipe 84, tipo appunto il vecchio e il bambino la cantano prima all'Equipe 84. Altre le dà ai Nomadi, che cantano per esempio Dio è morto, e cantano anche un'altra canzone scritta da Guccini, che forse è tra quelle che un po' ci siamo più dimenticati, che parla proprio della bomba atomica e degli effetti della bomba atomica. La canzone si intitola Noi non ci saremo. Allora io ho cercato e mentre cercavo quale farvi ascoltare ho scoperto che è stata fatta una delle cover più belle della storia della canzone italiana dai CSI, gruppo che vengono fuori dalla storia dei CCCP, altro gruppo che volevo toccare, andare proprio sui CCCP era difficile, però il mondo è quello, è il mondo che arriva dal punk, è un altro modo di protestare contro la società che all'epoca era l'urlo dei Sex Pistols, No Future, cioè la fine dell'illusione degli anni 60 e la constatazione che non c'è più spazio per il futuro già nel 77. Insomma, sono anni in cui già loro prevedevano la fine del mondo piuttosto imminente. Se pensate a David Bowie che nel 72 esce con Ziggy Stardust era il profeta lebbroso che veniva sul mondo ad annunciare che al mondo rimanevano 5 anni prima dell'estinzione dell'umanità. Poi quando siamo arrivati nel 77, per fortuna non ci siamo estinti e David Bowie ci ha regalato 3 album meravigliosi, quelli fatti a Berlino appunto 5 anni dopo aver inventato Ziggy Stardust. Quindi in realtà tutta quella generazione lì, dalla fine degli anni 60 per tutti gli anni 70, lo spettro quantomeno della bomba atomica c'è sempre stato dietro a tantissime canzoni, anche laddove uno non se l'aspetta. Cecco mi ha mandato da leggere per questa serata un articolo di un giornale che analizza appunto le canzoni che parlano della paura nucleare negli anni 70 e 80, e addirittura viene citato che i Righeira, ve la ricordate? Vamos a la playa. Ciao, una strofa che parla della bomba atomica. Io non, cioè, proprio, ho detto, pensa, in una canzone che doveva essere di svago c'è un riferimento anche lì. La bellezza di questa versione che fanno i CSI, credo che parli da sola, non è mai stata così bella né cantata da Guccini né dai Nomadi, neanche quando l'hanno fatta insieme Nomadi e Guccini, ci volevano il genio dei CSI.

La cosa che mi ha colpito preparando questa serata è come veramente l'essere umano sia capace di fare, di costruire i muri, di fare guerre, e poi allo stesso tempo è capace di creare bellezza attraverso il suono, attraverso le parole, attraverso l'arte, e riesce a raccontare l'orrore attraverso la bellezza, che è una cosa, se ci pensate, strana, ma non si può dire, credo, altrimenti, che la cosa straordinaria che fa l'arte. Io ho ancora 3-4 video da farvi vedere, 3-4 canzoni da farvi sentire, perché, come dire, ho voluto proprio chiamarli tutti a raccolta, e mi mancava Leonard Cohen, che è un artista che io amo tanto, e ho detto: ma figurati se Leonard Cohen c'ha qualcosa da dire su una serata di questo genere, no? Lo conosciamo più per i testi un po' mistici d'amore, ma non pensavo che avesse qualcosa da dire, finché proprio, queste sono le cose che capitano per caso, l'altro giorno ero in macchina con la radio e pum, mi passano a questa canzone di Cohen che io amo, conosco da una vita, ma non ci avevo mai fatto caso, perché a volte se con gli inglesi io ascolto le canzoni senza mica chiedermi di che cosa parlano. E questa qui si chiama The Partisan, o The Partisan in inglese, che non pensavo che Cohen avesse scritto una canzone dedicata a un partigiano. Allora io prima vi leggo il testo, è un testo ispirato peraltro a un canto francese dei partigiani dell'epoca, che lui ha tradotto in inglese e ha rielaborato in forma di poesia, perché poi per Cohen non si può che parlare di poesia, essendo lui nato peraltro come poeta. E dice questo testo: quando si riversarono oltre la frontiera, mi intimarono di arrendermi, ma non lo feci. Presi la mia arma e sparii. Ho cambiato il mio nome così spesso, ho perso mia moglie e i miei figli, ma ho molti amici e alcuni di loro sono con me. Una signora anziana ci diede rifugio, ci tenne nascosti in soffitta quando arrivarono i soldati, e morì senza un gemito. Eravamo in tre questa mattina. Sono il solo rimasto vivo a sera, ma devo continuare. Le frontiere sono la mia prigione. Oh, il vento soffia attraverso le tombe. La libertà arriverà presto e arriverà dall'ombra. I tedeschi sono stati a casa mia, mi hanno detto d'arrendermi, ma non l'ho fatto. Ho ripreso la mia arma. Ho cambiato nome un centinaio di volte, ho perduto donne e bambini, ma ho molti amici e ho la Francia intera. Un vecchio uomo in un attico ci tenne nascosti durante la notte, i tedeschi lo presero e morì senza stupirsi. Oh, il vento soffia attraverso le tombe, la libertà arriverà presto e arriverà dall'ombra. Questa canzone, che appunto canta di un'altra cosa a noi molto chiara, che è la guerra partigiana, quella che molti hanno conosciuto, quantomeno attraverso il racconto dei vecchi di casa, e su cui spesso ci siamo interrogati e ci hanno interrogati, no? Che è quel discorso violenza per violenza, cioè come fai a rispondere? Qual è il senso di rispondere alla violenza con la violenza? Però c'è anche da dire che a volte non c'è scelta, no? Oggi che vogliono fare pianificare i morti dell'una e dell'altra parte, spesso chiedono ai partigiani cosa ne pensano, ai quei pochi vecchi rimasti, e loro dicono: io lo rifarei 1.100 volte esattamente quello che ho fatto, perché non c'era altra scelta che quella, non era possibile farlo diversamente e pensarlo diversamente. Su quello che sta succedendo in Ucraina, in realtà c'è stato qualcuno che ha parlato in un qualche modo di resistenza. Certo, non è una resistenza come quella nostra, che era una guerra civile in cui l'esercito venne sfasciato, scappammo sui monti per salvarci la pelle, e da lì abbiamo provato ad aggredire chi aggrediva. E io però mi sono spesso chiesto, credo che ce lo siamo chiesti tutti, ma cosa farei io se fossi lì? Io che sono un antimilitarista convinto, un pacifista convinto, uno che proprio un'arma in mano non la vorrebbe prendere mai per nessuna ragione al mondo, ed è la domanda che ti mette più in crisi, perché se tu sei lì non rispondi solo alla tua coscienza, rispondi a una serie di dinamiche che tu non hai modo di controllare, no? Perché se ti ammazzano la madre, se ti ammazzano la moglie, se ti ammazzano un figlio, come fai a dire no, io rimango
pacifista, antimilitarista, non sparerò mai, no? Ed è, credo che sia la cosa più difficile, l'unica cosa che voglio dire sull'oggi, perché ci ho pensato molto, ci ho riflettuto molto. Certo, poi dovrebbero parlare i tavoli, non bisognava neanche arrivare a quella situazione lì, e qualcuno, i Masters of Wars, hanno voluto che si arrivasse fino lì, e il problema è tutto lì, nasce dai signori della guerra che hanno lì un arsenale di miliardi di dollari o di rubli e devono farlo funzionare, perché il problema è tutto lì, altrimenti probabilmente non si arriverebbe neanche a doverla prendere quella dannata e maledetta decisione. Allora adesso ci ascoltiamo La bellezza del canto di Leonard Cohen. Questo è un concerto del 2012, è stato credo la tournée di Cohen più bella che lui abbia fatto, nel senso che lui qua era 5 anni che ormai era ritirato. Sapete che lui era diventato una specie di monaco buddista tibetano, non so dove era, che si era ritirato a meditare, però a forza di meditare a un certo punto la figlia l'ha chiamato e ha detto: babbo, guarda che qui sul conto non è rimasto un quattrino, a forza di meditare stiamo andando in rovina, non è che fai una piccola tournée che rimettiamo a posto le casse di casa. Allora lui è partito in tournée e ci ha regalato questo po' di meraviglia.

0: togliersi il cappello e portarlo al cuore in quella tournée, e lo fece bellissimo quando
1: ringraziò dal palco prima di suonare Suzanne, ringraziò Fabrizio De André e disse: questa la dedico al mio amico Fabrizio, che non c'era già più, perché aveva fatto quella versione, quella traduzione stupenda di Suzanne di Leonard Cohen. Quindi questa era la presenza anche di Leonard Cohen con una canzone che gira intorno ai temi che stiamo trattando. E poi quando si parla di questi temi, io la tengo sempre più o meno in fondo, non si può che passare anche da Gian Maria Testa, artista troppo spesso dimenticato, ma io uso sempre lui per cantare questa canzone, che in realtà ha una storia forse la più antica, tra, a parte Ugorizia credo e Marlene Dietrich, che sono ancora più antiche, però una delle prime canzoni d'autore, diciamo così, non una specie di primo cantautore, che fu Boris Vian. Oggi nessuno lo ricorda più. È stato un grandissimo musicista, trombettista, un grandissimo scrittore. Se vi capita, Marcos in Marcos pubblica ancora La schiuma dei giorni, il suo unico romanzo. È stato paroliere, poeta francese nella seconda metà degli anni 50. Se vi capita di recuperare cose di Boris Vian, vi invito a farlo, perché è stato veramente un artista sublime, straordinario. E lui scrisse nel 58 una delle prime canzoni antimilitariste per eccellenza, che tutti conoscete e non sapete che l'ha scritta Boris Vian, perché la canzone si chiama Le Déserteur, o anche tradotto come Il Disertore. È una canzone che ha spesso reinterpretato John Baez. In Italia è stata frutto di mille traduzioni, tutti hanno provato a tradurre quella canzone, pochi ci sono riusciti. La migliore l'ha offerta Ivano Fossati, che nel 97 è riuscito a tirare fuori un'ottima traduzione. Quella traduzione è quella che usa Gian Maria Testa quando la canta, e adesso ve la faccio sentire. Se non avete presente, l'ho scelta in italiano apposta per farvela ascoltare in italiano. Quindi pensate, è stata scritta nel 58, quindi probabilmente è stata scritta da Boris Vian contro la guerra d'Algeria, presumibilmente tutte, diciamo, le ultime guerre colonialiste francesi, gli ultimi sprazzi del colonialismo francese. Lui la scrive in quel momento lì. Il testo inizia dicendo: egregio presidente, mi è arrivata la lettera e io non voglio partire.

0: per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi. Io armi non ne ho.
1: Scusate la bellezza di questa canzone, scritta appunto nel 58, e questa interpretazione di Gian Maria Testa fa venire i brividi, di una bellezza strabiliante. E la cosa curiosa di questa canzone è che è stata censurata, perché l'originale, il testo originale non finiva così. Avete sentito, puoi dire ai gendarmi che vengano a spararmi, io armi non ne ho, no? Invece la versione originale di Boris Vian diceva, e dica ai suoi gendarmi che se vengono a spararmi, io armi le ho e le userò. Il primo testo che aveva scritto Boris Vian. Poi diciamo gliel'hanno censurata in tutti i modi, anche quando cambiò il testo in realtà non ebbe molta più fortuna, perché comunque nelle radio non passava mai. Del resto, diciamo, avete sentito il testo abbastanza deciso e lucido su una certa visione della guerra, che io condivido in pieno. Poi non so se avrei il coraggio, cioè, perché ti dicono ma tu cosa faresti, io non so se ce l'ho il coraggio, perché disertare vuol dire al 90% essere a tua volta fucilato se non riesci a scappare, quindi non so poi dopo come ognuno reagirebbe trovandosi lì. Bene, per salutarvi ho le ultime, credo, tre canzoni, una che non potevo non usare o citare in questo contesto. Era sicuramente Bella Ciao, ma allora che versione però farvi sentire? Bella Ciao a mille versioni, è stata cantata da tutti i più grandi artisti. Avevo pensato, ma rischiavamo di ballare sfrenatamente, a Bregovic, alla versione che ne fa Bregovic in versione balcanica, ma di recente avevo sentito un artista che non mi aspettavo che potesse cantare Bella Ciao, che è Tom Waits, artista che io amo tantissimo, e che ha fatto questa incredibile versione di Bella Ciao con la sua voce assurda e suonata da una delle migliori chitarre degli anni 80, che è quella di Mark Ribot.

Allora, vi avevo detto che aprivamo coi Pink Floyd e chiudevamo coi Pink Floyd, quindi siamo penultimo, e dopo c'è un video per tirarvi un po' su di morale, se no andate a casa depressi, e quindi ho pensato l'ultima di tirarvi su, perché questa è tosta, è molto tosta, è da uno degli album meno noti dei Pink Floyd, il mio preferito, si chiama The Final Cut, è l'album che i Pink Floyd fanno nell'83 dopo aver fatto The Wall, è quello che si dice che non è un album dei Pink Floyd, secondo i cultori dei Pink Floyd quello è già un album a firma solo Roger Waters, in effetti è tutto interamente scritto da Roger Waters, però c'è la chitarra di David Gilmour, che è quello che poi quando si scioglieranno non c'è più, quando Roger Waters fa i dischi da soli e gli manca proprio quella chitarra lì. Il disco si chiama The Final Cut ed è uno dei dischi in cui Waters riflette su quella che è la tragedia della sua vita in realtà, perché Roger Waters, a proposito di guerra, perse il padre e il nonno nella Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo il padre quando lui era bambino, Roger Waters se non sbaglio è del 43, il padre muore nel 44, quindi di fatto non lo conosce, proprio nello sbarco di Anzio, il famoso sbarco di Anzio, lui era tra i tanti militari buttati come carne da macello per riuscire a sfondare le difese tedesche, quindi su questa cosa in realtà Roger Waters ragiona tutta la vita, in tutti i testi dei Pink Floyd spesso c'è un riferimento a questa assenza, che poi si somma a un'altra assenza che farà parte della sua vita, che è quella di Syd Barrett, l'amico, il fratello d'infanzia, si chiamavano tutti e due Roger, crescono insieme, inventano i Pink Floyd, creano i Pink Floyd, Syd Barrett è il primo compositore di quel gruppo e loro sono amicissimi e lui a un certo punto lo vede impazzire, lo vede bruciato dagli acidi che si è fatto nella gioventù e lo vede ridotto una larva, no? Sapete com'era ridotto Syd Barrett purtroppo dopo quell'uso smodato di LSD che ha fatto, e quindi queste due grandi assenze sono i poli della poetica di Roger Waters e delle riflessioni che lui fa da Wish You Were Here, vorrei che tu fossi qui, e non si sa mai se si riferisce al padre o a Syd Barrett, in realtà forse le due cose poi per certi versi collimano e coincidono. In questa canzone qui, che è dentro questo disco, che è tutto un disco che riflette intorno al tema della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, dell'assenza di questo padre, c'è questa canzone, che è quella che ho scelto, perché poi mi sono dimenticato di dirvi una cosa, se volete poi approfondire per i fatti vostri, c'è un sito bellissimo su internet che io uso da tantissimi anni, fatto veramente molto bene, che si chiama Anti-War Songs. È proprio un sito che si occupa di canzoni contro la guerra e fa quello a livello interplanetario, anche le più recenti che sono state scritte, sconosciute, ma ci sono alcuni che le scrivono, non sono famose, per cui questo era comunque anche un modo per riascoltare canzoni che conosciamo e

americani in inglese, vabbè, ok. Direi che prima ce l'ascoltiamo e poi vi leggo la traduzione. No, ve la leggo prima perché così capite meglio anche le atmosfere musicali che lui crea intorno a questo testo. Perché sono tre momenti musicali molto distinti su cui lui gioca molto abilmente. E su questo sito Anti-War Songs dicono che i critici letterari, quindi non musicali, letterari, che hanno analizzato questo testo, dice che è facilmente confrontabile con i livelli più alti raggiunti da Shakespeare nella sua poesia. Quindi è proprio un livello letterario o Whitman, insomma, della grande poesia inglese americana. In italiano suona così, aspettate che mi devo rimettere gli occhiali. Ok. Dice: fluttuando è il sogno dell'artigliere, quindi in realtà l'artigliere sta volando sull'aereo. Fluttuando giù attraverso le nuvole, ora i ricordi mi raggiungono di fretta, nello spazio fra i cieli e nell'angolo di qualche campo straniero. Ho fatto un sogno. Ciao Max, ciao mamma. Dopo la funzione, quando lentamente tornate all'auto, e l'argento nei capelli di lei splende nella fredda aria di novembre, senti il rintocco della campana e prendi la seta del tuo lapel. E mentre le lacrime si alzano per trovare il conforto della banda, le prendi la mano delicata e ti aggrappi al sogno. Un posto dove stare, abbastanza da mangiare, un posto dove vecchi eroi passeggiano tranquillamente per la strada, dove puoi far sentire forte la tua voce, sui tuoi dubbi e paure, e soprattutto nessuno deve scomparire, non li senti più col loro equipaggiamento scalciare alla tua porta, puoi rilassarti su entrambi i lati delle strade e i fanatici non crivellano i suonatori col telecomando e tutti fanno ricorso alla legge e nessuno uccide più i bambini. Notte dopo notte mi rigira nel cervello il suo sogno, mi fa impazzire. Nell'angolo di qualche campo straniero l'artigliere stanotte dorme, quel che è fatto, non possiamo semplicemente cancellare la sua scena finale. Pensa bene al suo sogno, pensaci bene.

0: şey gerçekten oluyor. Fakir fakir.
1: Grazie, grazie, però secondo me potete continuare a battere le mani sull'ultima canzone, che così ci tiriamo sul morale, appunto. Buona serata a tutti.
2: 2, 1, 2, 3, 4.

cosa della speranza è che ci siano solo masse di giovani, tanti giovani a cantare, a ballare per farla finire. Buona serata a tutti e grazie.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Radio Talpa, www.radiotalpa.it.

The Very Rock and Roll Station, Radio Tata.it.

Sono Leoto, e Inizia Avatar, il programma di musica tematica Akura di Maurizio Castelvetro. Avatar e online su Radio Talpa sempre da Leoto alle nove. Ecco, questa volta ascolteremo una accurata selezione di musica moderna indiana,

Avatar, Il Programma di Musica Tematica Acura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpas Tutte le Mattine dalle Otto. Abbiamo ascoltato una bella selezione di musica moderna indiana,

0: Anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Download Back, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, al primo ascolto. E la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Samuel Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo. San Vincenzo. Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate, in particolare, no?
1: Sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento.
1: Esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora vabbè, i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube, invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica, adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, danze per tutti.
2: Vuela, vuela.

0: del giorno.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Io sono matto di te, sarà, ma Las Vegas è lontana e io resto qua. Davide Buzzi, Aura Musica, con questo suo singolo divertente per l'estate 2026. Anche Maurizio Martini ha pubblicato un nuovo singolo, sempre con Marco Ferracini, Quanti Sentimenti. Sì.

Si chiama Quanti Sentimenti, il singolo di Maurizio Martini, come dicevamo, realizzato ancora una volta con Marco Ferracini, che oramai insomma accompagna le produzioni di Maurizio Martini già da anni. Novità, ora musica per Angelo Ticli, Solo l'amore vincerà. Correvo

0: vincerà.
1: Un inno alla rinascita, alla fede e alla forza dell'amore. Solo l'amore vincerà. Era il nuovo singolo di Angelo Ticli, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
2: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio. Perché sai che scende male, ma è peggiore quando sale, quando non ti basta più soltanto un po' di quel liquore. Perché niente equivale all'amarezza del tuo nome, che al tuo stesso

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: musica, novità al primo ascolto per Cecilia La Rosa. Il singolo che abbiamo ascoltato era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica. Oggi c'è Vasco.

Il Blasco Aura Musica con Vivere una favola, grande classicone dall'album C'è chi dice no. Il popolo di Vasco nel frattempo è già in super attesa per il Giubileo 2027 a Roma, 10 concerti, 550.000 persone che diventeranno molto probabilmente di più, perché si parla di aggiungere dei biglietti visto che quelli in vendita sono andati a ruba nel giro di mezz'ora. Del resto il popolo del Blasco non finisce mai di stupire. Aura Musica, spazio alle nostre promozioni, adesso con Solo Benny.

soldati santi, ci fermeremo e riposeremo.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Gemme all'aria, il sole così chiaro, che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. Ma secco è il pruno, e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo, e cavo al pie sonante sembra il terreno. Silenzio intorno, solo alle ventate odi lontano da giardini ed orti di foglie un cader fragile. È l'estate fredda dei morti.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opre femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso, e tu solevi così menare il giorno. Io, gli studi leggiadri talor lasciando, e le sudate carte ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce ed alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti e quinci, il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia, quale allor ci apparia la vita umana e il fato. Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo, questi i diletti, l'amor, l'opere, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano.

tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Che tu venga all'ospedale o in prigione, nei tuoi occhi porti sempre il sole. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Questa fine di maggio, dalle parti d'Antalya, sono così le spighe di primo mattino. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Quante volte hanno pianto davanti a me. Sono rimasti tutti nudi, i tuoi occhi, nudi e immensi, come gli occhi di un bimbo. Ma non un giorno han perso il loro sole. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi, che si languidiscono un poco, i tuoi occhi gioiosi, immensamente intelligenti, perfetti. Allora saprò far echeggiare il mondo del mio amore. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Così sono d'autunno i castagneti di Bursa, le foglie dopo la pioggia, e in ogni stagione, ad ogni ora, Istanbul. I tuoi occhi, i tuoi occhi, i tuoi occhi. Verrà giorno, mia rosa, verrà giorno che gli uomini si guarderanno l'un l'altro fraternamente con i tuoi occhi, amor mio. Si guarderanno con i tuoi occhi.

La musica di Radio Talpa è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un successo all'orecchio del mondo. Bruce Springsteen. Thank you, Bruce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina. Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie, Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton? E il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione. Tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato, e i loro orfani in pianto. Tutti dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo? Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

0: say. I am love and you.
1: Volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia, ed il giorno si fa grigio. Principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: Buonasera, cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e come al solito sono qui in radio, davanti a un microfono. Questa sera attraverseremo una storia che non smette di parlarci, una storia di confini, di lavoro, di dignità negata. Una storia che Woody Guthrie scrisse nel 1948 dopo un incidente aereo, in cui 28 braccianti migranti vennero ricordati dai giornali con una sola parola: deportati. Nessun nome, nessun volto, nessuna storia. Eppure quella canzone, Deportee, ha continuato a camminare, perché l'ha cantata Woody Guthrie, l'ha portata nelle piazze suo figlio, Harlow Guthrie, e la interpreta oggi la nipote, Sarah Lee Guthrie. Tre generazioni, tre epoche diverse, la stessa ferita aperta, perché nulla è davvero cambiato. I confini si spostano, le parole si induriscono, i corpi continuano a migrare e la disumanizzazione trova sempre nuovi modi per ripetersi. Questa puntata allora vuole essere un invito a fermarsi, ad ascoltare, a restituire un nome a chi non l'ha avuto. Una piccola luce accesa come facciamo noi di Radio Talpa da 50 anni, per ricordare che la musica può ancora essere memoria, denuncia, cura. Questa sera su Radio Talpa. Restiamo in ascolto. Restiamo umani.
1: Your crops are all in, fruit piles all running. Your crops oranges are stacked in the creosote dumps. You're flying me back to your old Mexican border with all my money to walk back again. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, muy amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. My father's own father, he waded this river. He took all the money he made in his life. My sisters and brothers come a-picking your fruit crops. To ride your wild trucks and die off just like flies. Some days I'm not legal, some days I'm not wanted. My contract is gone, so I have to move on. More than 600 miles you chase me towards that border, where some mad dogs or thieves or outlaws, either one. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, amigos. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. I fell dead in your hills, I fell dead in your valleys, fell dead on your desert and sick on your plains. You killed me in trees and you killed me in bushes on both sides of the Rio. I die just the same. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mi amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. Your sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. My fireball of lightning shook down all your hills. I see all my good friends blow here just like dry leaves. My radio calls us best way you can grow your big orchard. Is this the best system to grow some good fruit? To die in your air crate and fertilize your topsoil and to be called by no name except one more deportee. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mi amigo Jesus, Marie. I don't have a name. I ride this big airplane. They just call me. One more deportee.
0: Abbiamo ascoltato la prima versione di Deportee interpretata da chi l'ha scritta, da Woody Guthrie, una registrazione vecchissima fatta da Woody nella propria casa, semplicemente con un registratore. Una storia dunque che ci racconta Woody Guthrie, che non è soltanto americana, non è soltanto del 1948 e soprattutto non è soltanto una canzone. È una storia che parla di nomi cancellati, di vite sospese tra un confine e un raccolto di mani che hanno nutrito un paese senza mai essere riconosciute. Deportee, scritta da Woody Guthrie, nasce dunque da quell'incidente aereo nel canyon di Los Gatos. 28 lavoratori migranti che morirono insieme ai piloti e alle guardie di frontiera, ma i giornali pubblicarono solo i nomi degli americani. Gli altri, i braccianti, furono chiamati semplicemente deportati. Nessun nome, nessuna storia, nessun volto. Woody Guthrie non accettò quel silenzio e trasformò la rabbia in poesia. Trasformò l'ingiustizia in memoria. Trasformò l'anonimato in un coro di addii che ancora oggi ci attraversa come un vento caldo e doloroso. E allora questa non è solo una ballata folk, è un atto politico. Un gesto di restituzione. È la voce di chi lavora la terra e non possiede nulla, di chi attraversa fiumi e deserti per un salario che non basta, di chi viene chiamato illegale mentre raccoglie il cibo che mettiamo sulle nostre tavole. E allora da Woody Guthrie passiamo al figlio che ha continuato a proporre questa Deportee. Questa è la versione di Arlo Guthrie.

E questo è il testo tradotto particolarmente forte di Deportee, scritta da Woody Guthrie. I raccolti sono tutti al sicuro e le pesche stanno marcendo. Le arance sono impilate nei depositi impregnati di creosoto. Ti stanno riportando al confine con il Messico per pagare tutti i tuoi soldi e attraversare di nuovo Aguado. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. Il padre di mio padre attraversò quel fiume Aguado, gli portarono via tutti i soldi guadagnati in una vita. I miei fratelli e sorelle vengono a lavorare tra gli alberi da frutto, viaggiavano sui grandi camion finché non cadevano a terra e morivano. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. L'aeroplano prese fuoco sopra il canyon di Los Gatos, una palla di fuoco, un lampo che scosse tutte le colline. Chi sono questi compagni morti come foglie secche? La radio mi dice che sono solo deportati. Siamo morti sulle vostre colline, siamo morti nei vostri deserti, siamo morti nelle vostre valli, siamo morti nelle vostre pianure, siamo morti sotto i vostri alberi e siamo morti nei vostri cespugli. Da entrambi i lati del fiume siamo morti allo stesso modo. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. Alcuni di noi sono illegali, altri non desiderati. Il nostro contratto di lavoro è scaduto e dobbiamo andare via. Ma sono 600 miglia fino a quel confine messicano. Ci inseguono come fuori legge, come ladri di bestiame, come ladri. È questo il modo migliore per far crescere i nostri grandi frutteti? È questo il modo migliore per far maturare la nostra buona frutta, per cadere come foglie secche e marcire sul terreno e non

E prima di salutarci, c'è dunque ancora un'ultima cosa che voglio condividere con voi. Oggi abbiamo ascoltato questo brano in tre versioni, tre voci, tre generazioni della stessa famiglia. Il nonno Woody Guthrie che l'ha scritta, il figlio Harlow Guthrie

che l'ha portata nelle piazze e nei movimenti, e la nipote, Sarah Lee Guthrie, che la canta con una dolcezza che sembra un passaggio di testimone. Tre generazioni, tre epoche diverse, eppure la stessa ferita, la stessa domanda, la stessa urgenza. Perché questa canzone attraversa il tempo, ma il tempo non ha ancora cambiato abbastanza. Le frontiere continuano a spostarsi, i nomi continuano a scomparire, i corpi continuano a camminare verso un lavoro che non li riconosce. E allora Deportee resta attuale, resta necessaria, resta viva. Forse è proprio questo il compito delle canzoni che contano davvero, non invecchiare mai finché il mondo non diventa più giusto. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, portiamoci dentro questa continuità. Un nonno, un figlio, una nipote che cantano la stessa storia per ricordarci che la dignità non ha scadenza e che la memoria non è un archivio, ma un impegno. Da Radio Talpa, da questa piccola grande casa che da 50 anni tiene accesa una luce, continuiamo a dare voce a chi non ce l'ha, continuiamo a chiamare per nome, continuiamo a restare umani. Da Maurizio Benvenuti, per oggi è davvero tutto. Noi ci ritroveremo presto, sempre su questa radio, con altre storie che chiedono ascolto. Ciao a tutti, un abbraccio.

vicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti, e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito. Al decimo posto troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heartstop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto, dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Ear ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

aperto alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Proprio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Care amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito, sono qui, davanti a un microfono in radio e quest'oggi voglio invitarvi a qualche minuto di suoni che attraversano oceani e memorie, perché arriva Cady Finlayson, un violino che è radice e viaggio insieme, capace di trasformare un reel in una conversazione e un'aria lenta in una confessione. Lei è Cady Finlayson e questo è il suo album Celtic

Caddy Finlayson ha suonato dalla Carnegie Hall ai festival di paese, portando la musica irlandese in 38 stati e naturalmente nella stessa Irlanda, pur essendo lei americana. La sua formazione classica e il suo amore per la tradizione si intrecciano con i ritmi del mondo e il folk americano.

E allora ascoltiamo insieme il fraseggio. Ogni ornamentazione è una parola, ogni arco una frase che racconta case, partenze e ritorni. E allora lasciatevi guidare da queste melodie che sanno di terra bagnata, di strade percorse a piedi nudi. E anche questo brano che andremo ad ascoltare vi farà muovere il cuore e forse anche i piedi.

Caddy dice: la prima volta che ho sentito musica irlandese è stata una di quelle connessioni davvero potenti. Dovevo suonarla. E così ha studiato violino irlandese con il violinista di New York e di Sligo, Brian Conway, e poi si è recata a Limerick, in Irlanda, vincitrice della President's Award Scholarship. Alla Blas International Summer School ha imparato da alcuni dei più grandi violinisti irlandesi e ha studiato storia, cultura, danza e lingua irlandese.

Il suo percorso comprende un Master of Music presso il Mann College of Music di New York e suona il violino fin dall'infanzia a Seattle. Caddy ha realizzato fino a questo momento 4 album e la sua musica è trasmessa su più di 300 stazioni radio. I DJ che la propongono dai loro network hanno descritto la sua musica come intelligente e soprattutto piena d'anima.

Caddy si esibisce in duo, come anche in questo album, con il chitarrista Vita Tanga e con gruppi come Band of Rogues e i Police Pipes and Drums of Bergen County. Il suo programma televisivo, Fiddle Around Town, va in onda sul canale Brooklyn Free Speech in tutta New York City. E allora l'avete sentita e soprattutto avete sentito il suo violino che arriva in onda come una scintilla. Il suo violino celtico è.

al tempo stesso radice e viaggio, capace di accendere una stanza e di raccontare storie che attraversano oceani. Ascoltarla così come abbiamo fatto oggi significa lasciarsi guidare da un fraseggio vivace, da un lirismo che sa di tradizione e da un tocco globale che trasforma ogni reel in un piccolo racconto. Una puntata, quella di oggi, che abbiamo voluto dedicare a chi ama la musica, che parla al cuore e al passo.

E allora, se stasera qualcosa vi ha toccato, cercate i suoi dischi o venite a sentirla dal vivo, che naturalmente sarebbe la cosa migliore, anche se molto spesso non è semplice. Comunque, lei è un'artista che porta la musica irlandese un po' ovunque, dove spesso, soprattutto, non arriva. E allora, grazie a tutti quanti voi che siete stati qui con me. E avete ascoltato il suo magico violino, quello di Kaddy Finlayson, e abbiamo insieme attraversato questo ponte sonoro. La musica continua a tessere legami e noi torneremo presto con altre storie da ascoltare insieme, come è caratteristica del sottoscritto, come è caratteristica di Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

0: Thank you.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

Limited! Limited!

Huh?

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Ogni lunedì sera alle 21, martedì ore 14 in replica, cioè Come Back. Ok, ciao, ben ritrovati. Quest'oggi voleremo anche un po' sugli anni 90, perché ho notato che ultimamente lo stiamo facendo veramente di rado. Quindi partiamo con qualcosa degli anni 90 che ha lasciato ampiamente il segno. I grandi successi sono qui. Come Back.

una carica eccezionale questo pezzo. Dagli anni 90, era il 93, fu questo il singolo dall'album di esordio, si chiamava Creep Radiohead. Qui su Comeback, per iniziare, l'album del 93 si chiamava Pablo Honey. Hanno venduto i Radiohead 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Il loro genere, sapete, è un po' un rock alternativo, un po' sperimentale, ma anche elettronico. Nati nell'85, sono ancora in attività, sono stati tra i grandi protagonisti del rinnovamento del rock britannico a cavallo fra gli anni 90 e i 2000. Sembra che la mia voce stia tornando dopo un periodo enorme, lunghissimo di sonno. Piano piano sto ritrovando anche le mie corde vocali. Comeback sta di nuovo proponendo un successo degli anni 90.

0: Comeback.
1: Oh, come siamo rock oggi, eh? Come siamo violenti. Allora, un pezzo che sicuramente ha fatto storia, il famoso Smells Like Teen Spirit del 1991, estratto dall'album meraviglioso Nevermind, che è il secondo album dei Nirvana, ritenuto uno degli album fondamentali degli anni 90 e della storia del rock in generale. Quindi siamo davanti a delle opere d'arte veramente bellissime. Gruppo rock statunitense, i Nirvana, tra gli esponenti di maggior successo del cosiddetto grunge, hanno avuto molto successo anche perché il loro genere era un po' hard rock, un po' pop, un po' punk. Hanno solo 3 album in studio, dall'87 al 94, e hanno della morte di Kurt Cobain, e quindi si sciolse il gruppo e finì questa bellissima esperienza chiamata Nirvana. E via, amici miei, insieme con un altro pezzo degli anni 90, questo è un primo, un numero uno in classifica, un grande pezzo, fu anche una colonna sonora indimenticabile di un film molto bello, sempre con il Bruce Willis, che poverino non sta neanche tanto bene, poveraccio. Sono mali brutti poi quelli, alla testa. I could stay away, Aerosmith, just to hear.

0: Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Il frontman, lo sapete, è Steven Taylor.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Aerosmith di Steven Taylor, un grande frontman. I Don't Want to Miss a Thing. Colonna sonora del film Armageddon, giudizio finale. È un film pazzesco dove loro vanno a bombardare un meteorite prima che si scagli contro la Terra, veramente un fantascientifico, giustamente. Il pensiero mio va comunque a Bruce Willis, sicuramente uno dei miei attori preferiti, che è stato colpito da una forma particolare di demenza e mi fa molta tenerezza, veramente. Un uomo ha sempre rappresentato la forza, no? La grinta, è veramente un uomo, un grande attore dinamico. Adesso, poverino, tutto dolcissimo. Grande Bruce Willis, speriamo, una preghiera a lui, speriamo che, chissà, nei miracoli. L'altra attrice era Liv Taylor di questo film Armageddon, che era la figlia di Steven Taylor, quindi un po' tutto in famiglia, eh? Aerosmith, un singolo questo che arrivò alla prima posizione della Billboard 800 e fu il primo singolo del gruppo ad arrivarci dopo 28 anni di carriera. Ma sono sempre arrivati vicino alle prime posizioni, ma mai, come grazie a questo singolo, mai al primo posto. Gruppo Hard, un glam metal, un gruppo hard rock statunitense di Boston, nato negli anni 70, quindi sono tutti attempatissimi, un po' vecchiettini sono, però grandi artisti. Oltre a 50 anni di carriera, pensate. Dunque, il 2 agosto 24, a causa di grossi problemi alla laringe, Steven Taylor ha annunciato sui social a malincuore il ritiro dall'attività live, quindi mai più concerti per Aerosmith, ringraziando i fan e coloro che hanno dato supporto in questi anni, cosa che ha aiutato a rendere la band americana una delle più importanti e forse la più importante, forse troppo, però una delle più importanti realtà nella storia del rock. Siete con Stefano Gentilini su Come Back. Torniamo in Italia con un paio di pezzi e qui abbiamo un grande spolvero, si chiama Vasco Rossi. Come Back.

0: Decimo album in studio, è uscito il 6 febbraio del 1993, gli spari sopra, oltre 1 milione di copie di album venduti, è uno dei maggiori successi del cantante, di Vasco. Testo scritto interamente da Vasco Rossi, invece il motivo proveniva da un gruppo irlandese che poi si è sciolto presto, si chiamavano An Emotional Fish, irlandesi sconosciuti in Italia. Vasco Rossi ha ascoltato il pezzo e così acuto e ha subito detto: questo è un pezzo interessante. Gli Emotional Fish fecero solamente 3 dischi, 3 pezzi, 3 album, quindi veramente una vita breve. Testo duro, di accusa al perbenismo, di attacco a chi pensa di essere sempre nel giusto. Il video fu girato a Los Angeles in una prigione abbandonata, ma questo brano a me fa pensare molto anche alla guerra e ne voglio approfittare qui per augurare al più presto la pace per tutte le guerre nel mondo. Pace, e pace sia, eh? Andiamo avanti, siamo ancora in Italia. Questo è un altro trio che fece un brano proprio per la guerra, poi ne parleremo. Sono i 3 bravissimi Ligabue, Jovanotti, Piero Pelù, su Comeback Italia.
1: Io non lo so chi ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo.

io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

Il mio nome è mai più Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù. Nel 1999 i tre bravi artisti italiani si univano per questo singolo benefico realizzato durante gli episodi drammatici, vi ricorderete purtroppo, ebbene anche del conflitto in Kosovo. Il pezzo arrivò ai primi posti della classifica e i proventi vennero consegnati a una giovane Emergency per vari progetti benefici. Purtroppo quel grido mai più rimane inascoltato, come rimase inascoltato, come sappiamo. Ancora l'augurio fortissimo da questo microfono per una pace bella, una bella pace. Ma dai, ce la possiamo fare, io dico di sì. Amici, continuiamo con l'ultimo pezzo, visto che parliamo di brani che si ispirano alla pace, ce n'è uno che è fondamentale e immenso. I miei saluti a tutti voi con Imagine di John Lennon. Ciao!

Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare. Ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata. Ti sei rivestita, adesso è finita, non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa. Sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo

città sconosciuta. Sei tranquilla, sei povera, la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa all'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica. Segui la stessa logica senza senso.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

Sì, ok, mi sento.

0: Buon Natale a tutti.
1: Buon Natale amici dell'Alta Marea Beach Village di Cattolica.
2: Scusa Nico, buon Natale.
1: Perché scusa, oggi è il 25.
2: Capito, ma cioè, ma mi vedi? Sono scura come non so, una mulatta, manica corta. Ma che succede qui all'Alta Marea Beach Village oggi?
1: Vabbè, oggi è il 25, il 25 è il
2: numero giusto. Ma è agosto!
1: Vabbè, sempre il 25 è.
2: Ma cioè, guarda, sono in costume Nico, c'è qualcosa che non va.
1: Vabbè, il mese è sbagliato, però 25 è il numero giusto, dai.
2: E quindi cosa facciamo oggi?
1: Festeggiamo il Natale sbagliato.
2: E festeggiamo il Natale sbagliato.

0: Ok, Alta Marea Beach, io lo so, ti serve la penna, vero? E la sedia, la sedia la rimediamo. Allora, raga, Arian, tira fuori per favore una fila di sedie. Adesso la Vittoria è andata a prendere i diami colori del mini club. Non mi perdete i colori del mini club, per favore. Comunque, buongiorno. Intanto, buon Natale! Buon Natale a tutti quanti! Bella gente, allora adesso passeremo. Sara, Nicola, mi date la mano voi?
1: Ma che dici?
2: Diamo la mano.
0: Passiamo con i pezzi da 50. Dobbiamo andare a distribuire queste.
1: Ma intanto diciamo che siamo anche in diretta su Radio Talpa. Mi raccomando, questo è importante. Siete in diretta, quindi, ragazzi, in questo momento.
3: Dall'Alta Maria Beach Village.
1: Esatto. Quindi in questa prima oretta faremo un po' di tombola, due giri di tombola con un po' di premi, giusto?
3: Credo di sì, che
1: saranno
3: abbiano,
1: mi sa
3: non
1: che
3: siamo
1: Elia,
3: noi premi,
1: sì, Elia si mette come premio, so che sarà lui il premio.
3: Sì.
1: Giusto? No? Ah, che fortuna. E niente, dopo invece faremo sempre i nostri quiz anni 80 e 90 e ricordatevi che c'è un numero di telefono, il numero è 375 792 5901, lo ripeto, 375 792 5901. Potete mandarci un messaggino e richiedere le vostre canzoni.
3: Sì, fare una dedica proprio, anche dire perché magari fate la dedica, un messaggino un po' più lungo di
1: un augurio, dai, di buon Natale.
3: 20 secondi, un augurio di buon Natale, sì.
1: Esatto. Allora, adesso intanto Elia consegna le cartelle.
3: Sì, intanto
1: giusto?
3: Che ci prepariamo.
1: Ok, diamo una mano anche lì a consegnare, sì, le cartelle.
3: Allora,
1: dai.
3: Intanto che ci prepariamo, visto che oggi abbiamo deciso di festeggiare il Natale con 4 mesi d'anticipo, potremo mettere una canzone di Natale nel frattempo.
4: Ma io intanto l'ho già scelta, non è quella, è una degli anni 80, una delle più belle, che poi dopo ha dato il via a tutte le canzoni.
0: Ah, scusate, su il braccio con il braccialetto di Alta Marea Beach Village, per favore. Mi raccomando. È un evento esclusivo per gli ospiti di Alta Marea Beach Village. Ok? Se abbiamo qualche intruso,
1: fate furbi.
0: Mi tengo d'occhio. Ecco l'intruso.

0: Allora, giusto una piccola storia su questa canzone. Questa è stata realizzata da tutti gli attori, da tutti i cantanti inglesi. Una volta qui c'è ancora 45 giri, una volta la musica si comprava in 45 giri o nei dischi o nelle cassette, però quello che andavano di più erano sicuramente i 45 giri. E diciamo che Band Aid è un gruppo, quindi tutti i cantanti più bravi inglesi si sono riuniti e hanno fatto questa canzone. Tra quelli più famosi hanno partecipato Phil Collins, i Duran Duran, le Bananarama, eccetera. Dopo questo grande successo sono arrivati gli americani, con un'altra canzone altrettanto bella,
1: sì,
0: infatti sarebbe bello fare un sondaggio se è più bella quella inglese o quella americana. Quella americana ha un aneddoto che è stata realizzata durante una notte in uno studio, hanno raccolto tutti i cantanti americani, alcuni erano in concerto, sono arrivati in questo studio e in una notte hanno fatto questo altro pezzo di storia. Sto parlando di We Are The World e questi sono la versione americana.

0: Quindi mi piacerebbe, alzate di mano chi preferite, la canzone inglese o quella americana, perché sono tutte e due veramente veramente belle. Pensiamo che Band Aid Do the Noise Christmas è fatto proprio sotto Natale, è sempre per raccogliere fondi per l'Africa. Però io preferisco gli inglesi, no? Perché anch'io. Sono partiti prima e perché c'erano altri artisti.
1: Anch'io.
0: Andiamo avanti allora, quindi con le dediche.
1: Sì, allora, questa dedica la voglio fare io a una ragazza dell'animazione. Io dedico questa canzone a Vittoria. Adesso capirà perché.
2: Stessa storia, stesso. Ok, ragazzi, allora controllate che qua, tra di voi, che le cartelle non siano uguali nello stesso tavolo, che le cartelle non scrive. Vittoria, qua manca un pennarello. Manca una cartella.

0: Sì, sì. Siamo sempre in diretta su Radio Talpa dal Beach Village di Cattolica, Alta Maria. E sta per iniziare la tombola. Qui abbiamo Elia che è già pronto col tabellone.
1: Elia, non fare magheggi.
2: Allora, bella gente, vi spiego. Ci saranno due giri. Ogni giro è composto da cinquina. Adesso parte la cosa difficile. Cinquina, decina. Che cos'è la decina? Non lo sapete, vero? Chi sa, chi non sa cos'è la decina? Ecco, immagino. E anche tutti. Tombola, perché ho scoperto in questi anni che vado a fare tombola in giro, che la decina è una cosa solo romagnola.
1: Sì, in Puglia non si fa.
2: Vedi, mo? La decina, no. Ragazzi, è molto semplice. Praticamente è come la cinquina, cioè dovete fare due cinquine, ok? Perfetto. Dovete chiudere due righe.
3: Però decine.
2: Le righe, no, possono essere o la prima e la seconda o anche la prima e la terza, è uguale, o anche la seconda, ok? Dovete, basta, e chiudete due righe. Sono due cinquine. Chiaro? Chiaro per tutti? Se hai già fatto cinquina, puoi fare decina, certo. Anche perché con l'ambo alterno magari non potevi, però con cinquina puoi fare anche la decina. Chiaro? Quindi un giro è composto da cinquina, decina e tombola. Chiaro per tutti? Ok, dammi

0: Ok, 5 anni di cinetombola, va bene? Perfetto. E altro da dire? No. Ah, sì, vuol dire questo. Abbiamo qua il giudice, abbiamo la giuria di eccezione. I nostri amici di Radio Talpa, un applauso! Allora, ragazzi, loro avrete l'arduo compito. Mi spiace.
1: Di dare i premi?
0: No,
1: prosciutti,
0: no,
1: salami.
0: Non sono di dare i premi. No,
2: di vedere chi è che fa.
0: Esattamente.
2: Cinquina, decina.
0: Chi fa un punteggio? Vedi. Subito alzi la mano, ok? Viene premiato il primo che si fa notare. Non è che fai.
3: Cinquina.
0: Dopo nessuno via. Cinquina, ok? Mi raccomando. Cinquina, brava sorella. Chi il primo che alza la mano? Ragazzi, siete tanti. Loro sono in tre. No, scherzo, non è vero. Sono in. Ok? Cerchiamo di vedervi tutti quanti. Ok? Per le lamentele, io sono quello che dice i numeri. Quindi, coppa loro. Non
2: per le lamentele c'è Mauro, ragazzi.
0: Per c'è Mauro. Tutti da Mauro, ok? Va bene? Alta marea, ci sei? Andrò piano a dire i numeri perché non avete tutti quanti le penne in modo che possiate passarvi le varie penne. Ok? Incominciamo con il primo.
3: Dica.
0: Il primo giro. Un attimo, un secondo.
4: Luce. Buon Natale da Radio Talpa.
5: I'm dreaming of a white Christmas.
0: Ok, pronti? E cominciamo con il primo numero. Ti dico, chi dice i numeri è facilmente corruttibile. Numero 22. 2-2-2. Tombola! No, non è vero. Non è vero. Numero 22. Andiamo avanti. Numero bianco. No, scherzo. 44. Ce l'ho. Numero 38. Siamo tutti in pari?
6: Sì, andiamo.
0: Numero. Sì. Numero 12. 12. 1, 2, 12. Numero 80. 80.
1: E qui X Generation gioca in casa. 80.
2: Come gli anni di Mauro.
0: Davvero, Marco? Sei fortunato in amore. Sei fortunato. Numero. Che ti serve? 32. 32. Numero. Eccolo, niente. Numero, niente. Numero 27, 27. Rullato, bene così. Numero 61, 61. 61. Numero 90. 90.
1: Anche questo è territorio di X Generation.
0: Andiamo avanti. Ripeto che chi dice i numeri è facilmente corruttibile. Numero 13. 13. Bravo Marco. Numero 77. 77. Che numero vuoi? Vuoi quello? Allora te lo faccio uscire. Numero 35. 35. Mischia. Matematicamente detto che chi dice mischia non vince mai, sappilo che.
1: A Cattolica si dice muscina.
0: È vero. Numero 58. 58. Rula, di dove siete? Ruga. Vabbè, poi mi insegni. Numero 15. Numero. Pronti? 37. 37. Che? È la cinquina più lunga della storia, questa, ragazzi. Numero 7. Zoom. Numero 7, ce l'hai? Ce l'hai te? Bravo cucciolo, pure io ce l'ho. Guarda, ce l'ho qua. Mm-mm. Numero 40. Non ti serviva questo per fare la...
1: Ma ormai hai fatto tombola al tabellone.
0: Ah, fatto tombola io, ho fatto tombola. Numero 39. 39. Numero, ci siamo? 48. 48. Che cerchi, il tabellone luminoso? Non ce l'abbiamo, eh. Il 48, è uscito il 48. Numero 50. Numero 50.
2: È una cinquina interminabile.
0: Mamma mia, che cinquina lunga. Numero. Chi va per un numero? Nessuno. Ah, ok.
2: Attenzione, lì c'è qualcuno che...
0: Numero.
2: Di là, di là.
0: 71. Niente.
2: Guarda di là, Nico, perché di là manca un numero. Sì, vedo che manca un numero di là.
0: Numero 33.
1: Gli anni di Cristo.
0: 33, 33, trentini. Numero 47. Numero. Che ti manca? Che ti serve? Dimmi, dimmi, che ti... Tutti, tutti. 98. Sì, vai, cerca, cerca. Numero 68, 68.
3: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: 68 è uscito. Numero 85, 85.
3: Feliz Navidad.
0: Numero,
3: Feliz Navidad.
0: Non so cosa sia, ma numero 86. Che ti serve? Quello? Adesso arrivo, guarda. Numero 28, 28. Ragazzi, la cinquina sono cinque numeri, eh? Tutti fortunati in amore, mamma mia. Numero 6. Numero 34, 34.
2: Sono delle cartelle truccate, perché sennò non si spiega.
1: Infatti, boh.
2: C'è qualcosa che non va. Secondo me Elia ha fatto qualcosa.
0: Numero, attenzione, 25.
1: Il numero ufficiale del Natale sbagliato.
0: Numero 9. Numero 9, numero 9. Basta.
1: Ha fatto tombola ormai.
0: Numero 23.
2: Secondo me sentiremo adesso tombola tutti insieme. Questa.
0: Numero 72. 72. Numero. Attenzione. 79. 79. Sulle mani, chi va per un numero?
2: Ma che tutti, numero, ho detto che secondo me lo fanno tutti insieme.
0: Tutto quel numero lì cerca.
2: Quel numero.
0: 13, vuoi quello? Uno in più del 13, guarda. Ecco.
2: Oh.
0: 46! 46.
2: Valentino Rossi.
1: Sì, credo.
0: Numero 57! 57! Numero 74.
1: Oh, ha fatto cinquina.
2: Oh, finalmente.
1: Però non era solo. Io ho visto anche una mano qua che si è alzata mentre lui si alzava.
2: Esatto.
0: Avete l'arduo compito.
1: Ci vuole il VAR qui, eh.
0: Avete l'arduo. Anche chi
1: qua
0: avete
1: un'altra.
0: Io ho visto lui. Voi che avete visto?
2: Allora, io farei così, farei delle domande di quiz.
0: Mi piace.
2: Che dici, Eli?
1: Chi risponde Vai. Prima?
2: Chi risponde?
0: Sui piedi.
2: Venite
0: sui piedi.
2: Qui.
0: Tutte
2: e tre. Quanti
0: piedi,
2: siete?
1: Tutte e tre.
2: Se siete in tre abbiamo anche i campanelli. Venite qui, chi suona per prima?
1: Ma la domanda, dai, le facciamo un po'.
2: Facciamo, dai, delle domande facili, facili.
0: Sulla musica.
2: Vediamo. Che dici, Nico? Facciamo una domanda così breve? Sì, sì, venite qui, va. Sì.
0: Allora, lui ha la cinquina col numero 27, ce l'abbiamo. 37, ok, 40, c'è, 74, c'è, e 80, tutte e due sono pagabili, tu chi sai? Il 9 c'è, il 15 c'è, il 46 c'è, il 58 c'è e il 74 c'è. Quindi sono tutte e tre pagabili. Ora siete nelle mani dei nostri di Radio Talpa, che vi faranno una domanda a bruciapelo così sul quiz di musica generale.
1: Allora, il primo che risponde, che tocca qua. Il campanello, il primo che sa la domanda e deve rispondere correttamente.
0: Pronti?
1: Allora, la domanda facciamo... Allora,
2: solo che lui è poverino, un po' svantaggiato. Quanti anni hai? Aia, 14. Questo X Generation anni 80 e 90. Chissà, chissà, chissà.
1: Dai, facciamogli questa. No, questa qui lui dovrebbe saperla. Dai,
2: dai. Sì.
1: Fa parte della cerchia.
2: Dai, dai, Nico, vediamo un po'.
1: Allora, una console portatile della Nintendo anni 80 e 90.
2: Attenzione, fare il furbo,
1: console portatile a cartucce.
2: E lì vai vicino col microfono.
6: Non la so.
2: No, come non la so?
1: Dai, il Game Boy, era il Game Boy.
2: No, perché qua sento un po' di suggerimenti, non vale.
1: Dai,
2: non
1: gli
2: vale.
1: Facciamo questo. Che animale è Sonic?
2: Attenzione.
6: Un gatto.
2: No. Ma come un gatto?
1: Un rizzo, ristrice, sì, va bene. Dai.
0: Pagabile!
2: Diamola, dai.
0: Diamo la prima cinquina, come ti chiami? Hai vinto un soggiorno di una settimana, non è vero?
2: A casa di Elia.
0: No, l'Altamarea Beach Villa, cioè, l'Altamarea Beach Villa. Ragazzi, le metto su, ci sono anche le tombole. E andiamo per la decina, pronti? Per l'altro giro. Numero per la decina, Pronti? Via! Numero 5. Numero 64, 64. Numero 75, 75. Numero, vado. Numero, aspetta, ce la faccio. 82, 82. Ruga, numero. Chi?
7: 10.
0: No. 67, 67. Cos'è? Hai sbattuto il mignolino? Io faccio che i versi quando sbatto il mignolino. Numero 11. Eccolo qui, il numero dell'alta marea. Numero 1. Numero, attenzione, 41, 41. No, guarda che il 40 è uscito. Ah, ok. Numero, eccolo, 51. Numero 69, 69. Numero,
7: che è? Niente, mamma mia.
0: 55, 55. So this is Christmas. Numero 65, 65. Mi guardi?
7: Che ti serve? Dimmi a me che ti serve.
0: Tutto, anche te tutto. Numero 59. Numero 53. Basta che 50, non ne volete più, sta a vedere che esce. Numero 70. Numero 30. Numero 4. Chi va per un numero sulla mano? Ok, state con una
1: sempre
0: mano
1: tanti,
0: alzata.
2: La signora
1: perché...
2: lì è da 10 minuti che è sempre così, uno uno, ma
0: state con la mano alzata così i ragazzi vedono meglio. Numero 8. Numero 42. Numero, abbiamo un'altra mano alzata. Numero 54. Numero 24.
1: Era la vigilia, eh?
0: Numero, secondo me qua c'è, oh, 26. Oh. Là.
2: Ecco la signora, vedi, sì, l'ho chiamata prima.
0: Vieni,
2: signora,
0: bella,
2: vedi
0: che guardiamo se è corretta, hanno fatto decina.
1: Non c'è bisogno dello spareggio, mi
2: vedi,
1: sa.
2: L'avevo
1: caso,
2: chiamata
1: eh?
2: Io, vedi? Portato fortuna.
0: Vieni bella, vieni bella, vieni bella.
2: Porto fortuna agli altri tranne che a me.
0: Io vorrei dire che gli manca un numero alla tombola, eh. Occhio,
2: attenzione,
0: perché... Allora, 15 ce l'abbiamo, 22 ce l'abbiamo, 46 ce l'abbiamo, 65 c'è, 85 c'è, poi il 7 c'è, 26, 48, 57, 72. Pagabile!
1: Pagabile!
0: Un applauso! Tieni bella, hai vinto un soggiorno di 2 settimane all'Alta Marea Beach Village. Lei era una, lei è due. Ok, bella gente! Chi va per un numero oltre la bambina? Attenzione anche
1: aia,
0: lì, no, non è vero. Qua, anche lei per un numero? Attenzione. Anche là per un numero? Attenzione. Bionda, buongiorno. Buongiorno. Pronti? E andiamo con la tombola del primo giro. Numero...
2: Oh, vediamo un po'.
0: 17. Sulle mani, chi manca un numero, rimanete con la mano alzata così
2: secondo
0: vi vediamo.
2: Secondo me è solo la bambina.
0: Brava bimba.
1: Esatto.
0: Numero... Vabbè, giusto per completarli. 52.
2: Se non mi sbaglio era 87.
0: Sulle mani, a chi manca un numero, eh. Numero 2.
2: Attenzione, c'è una
0: attenzione,
2: mano alzata.
0: Abbiamo un'altra
2: lì,
0: mano alzata, sono in due.
2: Quindi c'è una lotta lì, guarda.
0: Numero
2: Nico.
0: 21.
2: Ci guarda,
1: siamo,
2: Nico,
1: ci siamo.
0: Ah, alta però
1: si
2: alzano
0: le mani.
2: Anche la signora.
1: Mani che si alzano.
2: Un numero anche la signora. Ah no, l'ha fatta? Un numero.
0: Un numero.
2: Un numero anche lei. Allora, Nico, tu ti giri di là, io mi giro di qua.
1: Anche l'acqua, 360 gradi quasi.
0: Numero
1: manca dietro.
0: Sulle mani, rimette con la mano alzata così vi vedono, eh.
2: Torcicollo avrò.
0: 19. Niente, eh, non era lui quello giusto. Numero,
2: io so il numero della bambina, l'ho visto prima.
0: 83.
2: Qua,
0: eccola!
2: Tombola! Eccola!
0: Vieni ragazza!
2: Te sei stata fortunata perché hai vinto la cena con Elia. Complimenti.
0: Ti va male, ti va, poverina. Allora, numero 11 ce l'abbiamo, 21 ce l'abbiamo, 41 c'è, 50 c'è, 80 c'è, il 2 c'è, 32 c'è, 53 ce l'abbiamo, 61 c'è, 83 c'è, 9 c'è, 15 c'è, 46 c'è, 58 c'è, 74 non c'è. C'è. Un applauso!
1: Pagabile! Pagabile a vista!
0: Pagabile! Ragazza, hai vinto un soggiorno di 3 settimane alla Tamaria Beach Village. Un applauso! E adesso, ragazzi, andiamo con il secondo,
1: sì,
0: giro.
1: Giusto? Vai, vai.
0: Allora, le cartelle. Chi vuol cambiare la cartella? Vabbè, che c'è? Magari fai un segno diverso, lo fai sotto, come vuoi tu. Come volete voi? Chi vuol cambiare la cartella?
2: Allora Elia, intanto che cambi la cartella, noi facciamo una dedica che ci è arrivata da,
1: vai,
2: parte di, credo, Valentina, perché non si è firmata.
1: Valentina?
2: Credo sia Valentina, non lo so, perché da WhatsApp vedo Valentina. Questa canzone è tutta per te.
8: Hola, le un corazón.

0: Allora, intanto che Elia consegna le cartelle, io leggo questo messaggio. Ciao, riuscite a mettere 50 special di Cremonini? Grazie, Angelica. E beh.
1: Ciao Angelica!

Ricordiamo che siamo in diretta su Radio Talpa e tra poco, ragazzi, dopo la tombola rimanete qui che faremo tanti giochi, tanti quiz sui cartoni animati, sigle televisive e telefilm.

0: perché questo era mezzo degli anni 80. Magno, che cosa avevi te?
1: Allora, io avevo lo zip della Piaggio, però avevo anche il Ciao. Sì, perché io, dai, ho fatto 14 anni nel 93, però avevo il Ciao.
0: Il Ciao.
1: Anch'io con le forcelle del Bravo.
0: Con le forcelle del Bravo, bravo. Infatti non so se da voi e dagli altri, dai vostri turisti, usava di avere il Ciao e gli si metteva le forcelle del Bravo.
1: Con la marmitta Simonini.
0: Con la marmitta. Erano altri tempi.
1: E la
2: sì,
1: Pulezza.
2: Qualcuno lì dice sì.
1: Sì,
2: qualcuno lì dice sì.
1: Che bello. Che
0: a Cattolica era così, a Pesaro avevano il sì.
1: Avevano il sì, è
0: con
1: vero.
0: La sella lunga.
1: Sì.
0: E a Riccione avevano il Bravo con la sella lunga.
1: Era da riccionese, infatti era da Fighetto.
2: Io in Puglia ricordo il sì. Il sì e il ciao andavano per,
0: poi c'era
2: per la maggiore.
0: C'era il Cobra che era quello da Marce.
1: Sì, il 50.
0: 50 a Marce.
1: Bello. Lo pubblicizzava Giovanotti addirittura.

0: E invece qui ci parla di una bella Vespa Special, simbolo in tutto il mondo dello status italiano dei cinquantini.
1: Allora, leggiamo l'altra dedica. Ciao, riesci a mettere Iris di Biagio Antonacci? Grazie Luca.
0: Ciao Luca.

0: E di nuovo in diretta qui dall'Alta Maria Beach Village, sempre su Radio Talpa, potete ascoltare la diretta. E stiamo facendo i preparativi per il secondo giro di tombola e intanto andiamo avanti, c'è una dedica, qualcosa ancora.
1: Sì, intanto volevo leggere anche questo messaggio che ci è appena arrivato. Ciao, siamo Silvia, Alice e Veronica dalla provincia di Milano, in vacanza qui a Cattolica. Vogliamo augurare buon compleanno al nostro papà Marco e dirgli che li vogliamo tanto bene. Auguri allora Marco, auguri. Dove sei?
0: Il giorno del Natale sbagliato è nato.
1: Esatto. E invece c'è la nostra piccola Stella che ci chiede questa canzone. Quindi passiamo dal 98 da Biagio Antonacci al 2026 con Samurai Jay.
2: Allora, avete controllato le cartelle? Buttate un occhio, magari anche solo tra di voi, che non siano uguali. Se no ne abbiamo altre, ne abbiamo. Appena finisce la canzone ricominciamo col secondo giro.

0: Allora Elia, sei pronto? Cominciamo. Facciamo un altro giro di tombola.
1: Ok, bella gente, ci siete? Tombola, siamo a messa, ci siete?
2: E vai col secondo giro.
1: Allora, abbiamo altri due balletti. Arian, vieni qui. Come on, grazie, bello. Mettiti qui, guarda, anche il nostro Davide. Ecco qua, altri due balletti che daranno una mano ai nostri amici. Si è scaricato, poverino. Che devo fare? Prendi, guarda, c'è l'indelebile rosso lì dentro. Dai l'indelebile rosso. Non dovrei parlare al microfono quando dico queste cose, vero? Vabbè, pace. Allora, anche Davide e Arian controlleranno il primo che alza il braccio per il punteggio. Mi raccomando, chi va per un numero alzi la mano, almeno riusciamo subito, ok? Sì, adesso vado a mente, aspetta che mi ricordo e li dico tutti, aspetta un attimo, vado Stella. Tesoro, abbiamo ricominciato tutto, abbiamo ricominciato. Metti a sedere lì, dai, ta sedere. Ok, che c'è? Ci siamo, alta marea. Ah, ecco, scusami. Allora, per chi è arrivato adesso, chi si è...
0: Ricordiamo che siamo in diretta, tutto bello ciò,
2: Sì, è il bello della diretta.
0: In radio stanno
2: comunque
0: ascoltando,
2: certo.
0: Tutta Elia che si arrabbia con Vittoria. Bellissimo, in diretta. È il bello della diretta.
1: Prego, prenda pure una sedia da lì.
2: Giusto che
1: sedia,
2: non è
1: vai,
2: tutto
1: vai.
2: Preparato, ma è tutto improvvisato.
0: Esatto.
1: Bionda, che cerca yoga, lei? No tesoro, abbiamo la tombola.
0: Questa è la tombola.
1: La yoga dov'è? È là nella grill. Ti porta Davide.
0: Ed è sempre il bello della diretta.
1: Allora veramente, la cartella ce l'avete. Purtroppo abbiamo finito penne, pennarelli, pennine. Abbiamo finito tutto, non va più. Allora, per chi è appena arrivato, c'è cinquina, cina e tombola. Ok? La cinquina è una riga, la decina sono due righe, la tombola è tutta la cartella. Ok? Per la decina le righe possono anche essere la prima e la terza, non c'è bisogno che siano attaccate, va bene? La tombola quando ti manca zero... Dov'è la mamma di Marco? Non c'è? Ok Marco. Pronti? Lo vuoi fare te? No. Scusa, non ho capito, te devi fare quello che prende le botte, te sei quello che quando uno dice cinquina, lui, ok? No. Ok, alta marea, ci siamo? Numero 1! Cominciamo, primo numero, numero 1. E andiamo avanti con il numero 33, Yannet Crest. Con Utaka, allora. Numero 54, pure questo è in diretta, Utaka è in diretta. Numero 54, 54. Numero, che numero vuoi Marco? 47, 47, numero 19, numero 13, quel numero che hai appena detto signore non è uscito, Lambo no signore,
2: no.
1: Cinquina, decina e tombola, Terno, ok, pagabile, non li guardo ma è pagabile. Numero 21. Arriva. Numero 4. Mischio. Abbiamo infiato, mischio. Numero 71. 71. Ruga, numero. Zoom. Numero 7. Numero 85, 85. Numero. È venuta anche la Vittoria a controllare chi alza per prima la mano. Vieni Vitto. Vieni Vitto, non servono più quelle. Numero 12. Numero 28, 28. Numero 69, 69. Numero 55, 55. Anche io. Ce l'ho. Come no, guarda, sta là. Numero 61, 61. Numero 41, 41. Io. Numero 26, 26. Numero 74, 74.
2: Hanno già alzato una mano.
1: Dove? Eccolo. Numero, che ti serve? Non me lo dici. Anche te, attenzione, due mani
0: sorpresa,
1: alzate.
0: Sorpresa, sorpresa.
1: Numero 79. Numero, anche là c'è una mano alzata.
0: Altre, mano, altre due mani alzate, che siamo al 4,
2: 3,
0: 5.
2: 4.
0: 5, ce n'è anche uno di là.
2: 5. 5 al photo finish.
1: Numero 65. 65. Numero 30. 30. Numero 30. Numero 30. Numero 30. Numero 98. 68. 68. Numero 86. 86. Numero
2: un altro.
1: 50. 9 59. Questo numero è introvabile, attenzione. Numero 46.
0: Alla ragazza le è venuto un crampo nel frattempo.
1: Niente?
2: Sì.
0: Col braccio così.
1: Usi i miei, ne sono qua. Numero 83.
0: Il mio anno di nascita.
2: 83.
1: Numero 83.
2: Sei vecchia.
1: 78. Anche io, Marco.
0: Ce l'ho, mi manca. Ce l'ho con le figurine.
1: Numero 44.
2: Dai, che esce, dai.
0: Quel bambino ha fatto. Dai. No,
2: ci siamo.
1: Numero, che ti serve, Marco? Dimmelo a me. Numero 15.
2: No, non è arrivato.
1: Numero.
2: Dai, che
0: ma
2: scoppia.
0: Il 40 manca a due persone, vedo.
1: 35.
0: Attenzione perché c'è un 40 che si stanno.
1: Attenzione,
2: da qui hanno alzato la mano tutti adesso, eh?
0: No, io ho visto
1: numero
0: il 40.
1: Eccolo. 11.
0: Perché vedo che il bimbo è il 40, il signore lì è il 40, quindi è una bella lotta poi tra loro due.
1: Numero Nicola. 37.
2: Non è stato.
1: Numero 38.
0: Dai, attenzione, dai. Ce l'abbiamo.
2: Ci abbiamo una cinquina?
1: Hai fatto cinquina? Ho detto fate casino, la cinquina più silenziosa della Riviera. Vieni, vieni. Cinquina fatta, vieni qua bella. Hai fatto i cerchi, devo guardare, quindi qua. Il 4 c'è, il 12 c'è, il 38 c'è. Il 68 c'è e il 71 c'è. Pagabile! Hai vinto una cena con Davide! No, non è vero. Prego, bella! Andia!
0: Non disdegna Davide, però, vedo,
2: no.
0: No, no, la via è fatta. Vabbè.
1: Andiamo avanti con la decina! Sei? Vado? Numero 36!
0: Adesso esce il 40 che lo cercavano prima.
1: Sta a vedere. Vuoi il 10, vuoi? Vediamo se lo trovo. Numero 62. Numero 84. 84.
2: Qualcuno l'aveva fatta adesso.
1: Eccolo, era per te, Aria.
0: Abbiamo sentito
1: era per Aria, vero? Numero
0: cipervolina.
1: 17. Numero, cos'è che hanno detto? Chi ci hanno mandato? Numero 2. Cos'è? Numero 39. Ciao bello, come la Martina sei bello ma non ti vedo, grazie cucciolo. Numero 27, 27. Numero. Che è? Che ti serve? Niente, mamma mia, lascia perdere. 40!
0: Eccolo. Dopo 10 minuti.
2: Ce l'hanno fatta tutti adesso.
1: Deriana, qui molti ti ha mandato, vediamo. Numero 23, 23. Numero 75.
0: Non vedo nessuna mano alzata, Nico. Mi sa che la decina.
1: No, guarda, ce n'è una là, ce n'è una là.
0: C'è lui?
2: Una lì, sì.
0: Una lì.
1: Alza la mano? No, stai sistemando il cappello. Ok.
0: Ah, c'è anche la ragazza lì perché c'è Arian davanti.
1: 82, 82.
0: Arian mi copre la visuale.
1: Numero.
0: Non la vedevo la ragazza.
1: 64, 64. Numero 34, 34. Numero 60. Numero, eccolo anche lì. 10 minuti. Numero 51. Ah, ok.
2: 10 minuti che è così.
1: Numero 14. Numero 67. 67.
2: E l'ha fatta? No, no, no, no.
1: Cos'è? Ma t'ascolto pure, t'ascolto.
2: Era una finta.
1: Numero che ti serve, Talla? Che ti serve? Dimmi, dimmi. Che 89. 89. Numero. Numero 6. Numero. Attenzione. 25.
2: Natale.
1: Niente. 25, niente. Che è Marco? Che ti serve?
2: Uno, gli manca uno.
1: È uscito l'uno, eh.
0: Ma quel signore o ci sta salutando o il gli
1: 93,
0: manca un numero.
1: Ora esce il 93, Marco.
0: No, ancora non è
1: 31.
0: Vicina.
1: Numero.
0: Mi manca
1: che
0: un numero.
1: Che ti serve? Che ti serve? Dimmi, dimmi, niente.
2: Ormai tanti, fanno tombola, qui.
1: Numero 57.
2: E l'ha fatta! In due, in due.
0: Ho detto che tutti e due si
1: chi ha vinto
0: prima.
1: Secondo voi?
0: Guarda, io ho sentito urlare subito lui. Io l'ho visto urlare.
2: La giuria la sfida.
1: Ha detto Marco. La giuria.
2: Sì, sì,
1: vieni cucciolo. Aspetta, fa vedere, guardiamo se è pagabile.
0: Io l'ho sentito, vediamo. Urlare subito.
1: Allora, numero, quali sono qua? Il 19 ce l'abbiamo, il 25, 57 c'è, 68 c'è, 79 c'è, il 21 c'è, il 30 c'è, 40 c'è, 78 c'è e 86 non c'è. C'è. Pagabile!
2: Pagabile a vista!
1: Hai vinto il copione di Maui, Marco! Ragazzi, e continuiamo con la tombola! 4? A chi manca un numero?
0: A nessuno.
1: A nessuno. Andiamo avanti.
2: Li hai tutti e te i numeri.
1: Pronti? Io li do i numeri, tutti i sensi. Numero 76! Numero! Numero. Grazie. Numero 3. 3, il 3. Numero 56. 56. Numero. Attenzione. 53. Ruga. Devo rugare. Allora, fammi vedere un momento. Numero. Dillo tu. No, ok, dico io. 48! 48! Numero 42! Anche io, Marco! Numero! Eccolo, Marco! 10! Manca un numero! Un numero è un numero, attenzione! Attenzione! Stai calmo, stai calmo! Che numero ti serve? Dimmi a me! Ma chi? Alessandria. 81. Numero 9.
2: Sì, sì.
0: La signora
1: numero
0: ha bisogno di un'altra mano?
3: 43. Okay.
1: 43. Eccola!
0: Tombola!
2: Tombola!
1: Tombola!
0: Oh.
1: Venga, venga! Allora, il 12. Mi leggi i numeri, per favore? Facciamo prima. Grazie. Vai. 6 c'è. C'è. 15 c'è. 26. 34. 39. 42. 43. 55. 59. 60. 64. 75. Sì. E 89. Pagabile! E un applauso! Ragazzi, fatevi un fortissimo applauso! Ale, colpa sua. Vi lasciamo, intanto tanti auguri di Buon Natale, ma non andate via, perché adesso i nostri amici di Radio Talpa vi faranno giochi, domande, quiz musicali sulla musica anni 80
2: partiamo
1: e
2: già subito.
1: 90.
0: Ma anche con i cartoni animati, quindi vediamo. Non so se siete esperti di cartoni animati, film, telefilm, qualsiasi cosa.
2: Come ve la cavate? Quella roba anni 80?
0: Lui scappa, ma secondo me lui con i cartoni c'è.
2: Vediamo.
0: Sì. Con i cartoni poco? E anche con la musica, voglio vedere con la musica cosa fai. Attenzione!
2: Oh, già
0: la
2: presa,
0: prima
2: qui.
0: Nota l'ha presa. Tu potresti giocare con noi oggi, eh? Potresti giocare, sì. Sì,
2: certo,
0: sì,
2: certo.
0: Potete giocare tutti. Sì, mettetevi lì su, al tavolo, che adesso vi portiamo i campanellini e giochiamo. Poi c'è Matteo. Matteo, dove sei? Devi venire a giocare? Che l'altra volta le sapevi quasi tutte. Ti voglio qui.

0: Secondo me vuole il campanellino lì vicino, che vuole giocare con noi da lontano. Ah, c'è anche un'altra con la bici, si sono fermate tutte e due.
1: Beh, una per quella e una per Mario.
2: Andiamo andare con la prossima, Mauro, vediamo se cosa si indovina. Allora,
0: vediamo se,
2: se
0: anche lei

0: folle.
1: Subito,
2: allora io direi di iniziare a formare delle squadre, che dici?
0: Potremmo fare allora, tre
2: abbiamo
0: squadre.
2: Tre campanelli, però possiamo formare anche delle piccole squadre, a meno che uno urla abbiamo solo tre campanelli, però li vedo già belli, belli cariche qui
0: e piazzati, dai,
2: sono
0: lasciamoli così
2: anche
0: in questa
2: loro,
0: posizione, sì.
2: Come ve la cavate con i calzoni? Lui bene?
0: Ti ha costretto?
2: Cioè io non vedevo l'ora invece.
0: Vedevo
2: quelli da uomo, quindi. Allora, Mauro, siamo pronti? Qual è questa?
0: Questa è un po' più difficile.
2: Qual è? Qual è? Vediamo un po'.
3: Daitan.
2: Non è Daitan. Attenzione, c'è Matteo. Matteo, hai studiato oggi?
4: Trader G7.
0: Sì, sì.
2: Che
5: è? Bella,
0: lo dice in cinese, giapponese.
5: Sa anche la traduzione della
2: questa,
5: della
2: guarda, siccome sono amici, secondo me si vedevano il pomeriggio e vedevano solo loro questo cartone animato. Perché
5: ma
2: sennò
5: dai, perché usciva dalla piscina.
2: Sì, certo.
5: Ognuno è il suo, io non guardavo io i vostri cartoni. L'altra volta non ne sapevo neanche uno di quelli che mi hai fatto mettere, quindi...
2: Infatti sei cresciuto male senza, sì.
5: Sono cresciuto prima.
2: Vai, sentiamo un po'.
5: Allora, mettiamo seguendo la...
2: Mettili un po' difficili, perché questi mi sa che... Guarda come
0: sono abbastanza preparati.
2: Sì, sì, preparati.
0: Sembrano, no, che arrivano solo così,
2: sì, sì.
0: Invece...
2: Attenzione!
4: Chi smilicia?
2: Chi smilicia? Come si chiamava il fidanzatino?
4: Mirko!
2: E il gruppo? Ma guarda come li sa, Beehive!
0: E il gatto?
2: Il gatto?
0: Giano,
2: e il fratello di... E il papà di Licia? Madonna ragazzi! Chi cantava questa canzone?
0: Guarda, sono la biografia completa.
2: Ma hanno studiato,
0: sì.
2: Allora, oggi hanno studiato.
5: Infatti da quando è arrivata Cristina D'Avena non è niente.
2: Aspetta, vediamo se si ricordano. Come si chiamava invece l'altro della band?
0: Beh, ragazzi, tutto. Per me dobbiamo essere un, cioè, po' a livello di difficoltà,
2: sì,
0: delle domande.
2: Sì,
0: perché
2: mi sa che qui oggi...
0: Wow, oggi...
2: Oggi... Vai con l'altra, Mauro.
5: Sono verso dei remix.
2: Lo fa apposta, abbiamo messo il remix, eh? Attenzione, lei è subito alzato la mano.
0: Occhio di gatto.
2: Il nome di tutte e tre?
6: Sheila, me la ricordo e basta.
2: Vediamo un po'.
6: Kelly e Tati.
2: Le sa tutte. Le sa tutte. Kelly, Tati e Sheila.
0: Adesso vediamo Mauro che mix si fa.
2: Sono pronti, guardali.
0: No, infatti.
2: Guardali lì.

0: Allora, abbiamo capito che sono bravi oggi.
1: Io farei adesso sì, perché... con le domande dirette, vediamo.
0: Sì, sì, perché secondo me cioè, oggi è troppo facile. Sì. Inizi te?
1: Dai, vediamo. Allora, come si chiamava l'automobile nera di Supercar?
0: Chi l'ha detto? L'ha già detto.
1: Lui qua, maglia azzurra, come...
0: L'ha detto
1: come
0: subito.
1: Si chiami?
2: Stefano.
1: Ok, Stefano l'ha indovinata subito.
0: Però aspetta Stefano, Kit, però chi la guidava? Michele Notte per gli amici, giusto? Michael Knight, oh, questa dai era facile, esatto, questa, sì. Questa la sapeva anche Elena secondo me lì, sapeva anche lei.
1: Allora, in quale telefilm troviamo Animal, Sberra?
0: Attenzione, Matteo ha alzato la mano.
1: Allora le sanno, eh.
0: Diamo un po'.
3: Hey team.
0: Hey team, Mauro. Ed è team.
1: Non l'ho fatto in tempo a dirle tutte che già avete indovinato.
0: Allora, Sberla, la faccio io una. La faccio io. Come si chiamava il locale di Beverly Hills 90210? Attenzione la signora. Vediamo un po'. Vediamo un po'.
4: Peach Pit.
1: Peach Pit.
0: Ed era Peach Pit.
1: Preparata, brava.
0: Ragazzi, ma oggi
1: come si chiama la signora?
0: Avete? Come ti chiami?
4: Federica.
0: Allora, adesso mi dici tutti i protagonisti di Beverly Hills, vediamo un po'.
4: Brenda, Brandon, Dylan, Kelly, Donna, Steve.
0: Poi c'era una.
4: Andrea e David.
0: Li sa tutti.
1: Tutti, tutti. Complimenti.
0: Brava, brava. Allora, io ne farei un'altra. Questa è difficile. Questa secondo me non la sanno. Qual era il cognome della famiglia dei Robinson?
1: Questa è un po' più difficile.
0: Questa è
1: i
0: difficile.
1: Robinson, una serie TV sempre negli anni Ottanta. Hanno alzato
0: Cosby.
1: La mano.
0: Non ci credo. Com'è? No, no, no. È difficile, questa non la sapevo nemmeno io. Questa era difficile.
1: Il cognome della famiglia Robinson.
0: Non vale ChatGPT, non vale Google. Elena, ti vedo col cellulare. Questa è difficile, questa mi sa che non la sapete. Qual è?
1: No.
0: Cosby è l'attore. Sì. No, no. Che dici?
1: Dai, diciamo.
0: Vai.
1: Vai, digliela.
0: Guarda, ragazzi, non la sapevo nemmeno io. La sai anche te? No, no, no. Huxtable.
1: Huxtable, sì.
0: Io non l'ho mai sentita. Questa secondo me non l'hanno mai detta neanche loro. Diciamo un'altra, facciamo un'altra domanda
1: un'altra
0: che poi iniziamo con le sigle.
1: Hai visto, stiamo un po' a livello, poi le mettiamo in difficoltà.
0: Esatto. Allora, in Willy, il principe di Bel Air, Willy va a vivere con quale famiglia? Il cognome?
1: Hanno alzato la mano.
0: Attenzione,
1: qui, anche, di là.
0: Anche lì?
2: Banks.
0: Cioè, vi ricordavate sì. Anche questo? Il cugino di Willy si chiamava?
2: Carlton.
1: Sì, sì.
0: Cart? Quella è la macchina. Carlton. Va bene, facciamo un'altra, dai.
1: Dai, facciamo una facilina
0: dai, una facile,
1: adesso.
0: Dai.
1: In Baywatch qual era?
0: Il mestiere dei protagonisti.
1: Dei protagonisti.
0: Beh, ragazzi, dai, su. Facciamo l'ultima. Facciamo un'altra?
1: Dai, facciamogli l'ultima.
0: Allora, chi viveva con la famiglia Tanner in Alf?
1: Alf, chi era Alf?
0: Un alieno, bravi! Vabbè dai, sono troppo bravi. Mauro, iniziamo un po' con le sigle, va, sono troppo bravi. Però aspetta, facciamo questa. Quale automobile questo, diventa una macchina del tempo?
1: DeLorean.
0: Ragazzi, ma... Facevate una mazza.
1: E come si chiama lo scienziato di ritorno? Sì. Non ho neanche finito la domanda, già avete risposto, perfetto.
0: Chi era il maestro di Daniel in Karate Kid? Ragazzi, ma serio?
1: Però sono preparati, gli hanno visti i film.
0: Quante bottiglie ha rotto Miyagi quel giorno? Tre. Tre. Non so, lui ha detto tre. Tu quante ne dici? 38? No, quel giorno, non tutto il giorno. Cioè, tu hai contato anche quante bottiglie. lo so.
1: Allora dai, chi è l'archeologo interpretato da... Fammi dire il nome dell'attore.
0: Senti, allora te...
1: A letto.
0: Bar? Allora, cioè non ci fa finire, la donna gatto. Ah, ma c'eri l'altra volta.
1: Adesso
0: te,
1: la mettiamo in finale lei.
0: C'era l'altra volta anche, sì, lei era la donna gatto. Sì, sì, adesso la ricordo. Allora, gioco con forme geometriche che cadono dall'alto. Ti ha fregato sto giro. E tuo marito, eh sì, dai, può vincere. Il colore di Pac-Man? Chi? Nero. Però era, per te era nero, giusto? Per te sì, era nero. Bravo.
1: Allora, un oggetto che si usava per riavvolgere le cassette.
0: Mauro, vuoi far vedere qualcosa?
1: Mauro ce l'ha oggi qui.
0: Guardate. Guardate.
1: Una cassetta.
0: Guardate un po'.
3: La cassetta di una festa.
1: Oggi come oggi.
3: Del 15 agosto del 1991.
1: 1991.
0: Non ci credo.
3: E perché si spaccavano i pezzi sopra? No, allora lo spaccavi perché la proteggevi.
1: Per non registrarci
3: sopra.
1: Per
3: non registrarci sopra.
1: E poi dopo con la penna, quando usciva il nastro da dentro lì.
0: Allora faccio l'ultima e poi iniziamo con le sigle. Questa la sa anche Odefin, secondo me. Sì, sì, questa la sai, fidati. Pupazzo elettronico. No.
1: No, elettronico.
0: No. No,
1: no,
0: non dico altro, sennò poi
1: si doveva accudire.
0: No, no, dovevo dirlo.
1: No,
0: no, no. Tamagotchi.
1: Qualcuno se lo ricorda
0: perché
1: Tamagotchi.
0: Odefin l'altro giorno me l'ha portato. Mi ha detto, guarda Sara, cioè,
1: a me mi moriva sempre perché mi dimenticavo di dargli da mangiare e moriva.
0: No, io un po' l'ho tenuto.
1: Ne avrà
0: anche tu ce l'hai
1: migliaia.
0: Il Tamagotchi? Come si chiama? Ha un nome? Le hai dato un nome o no? Gli diamo un nome? Chiamalo Mauro, così come lui.
1: No, Mauro non gli piace.
0: Chiamalo Mauro. Allora Mauro, iniziamo? Iniziamo con un po' di sigle. Li vedo carichi oggi, Sono molto carichi oggi.
1: Sì.
0: Cartone animato, vediamo un po'. Attenzione. Io la so. Hai avuto un... No, allora no, non vale.

0: Allora, questo non le sappiamo nemmeno noi, perché adesso lui andrà a raffica per metterci in difficoltà, quindi non le sapremo nemmeno noi. Vai.
1: L'hanno presa subito.
0: Questa era facile.
1: Perché
0: Mauro,
1: hanno sentito l'introduzione.
0: Questa hanno fatto tutti così.

0: Caca.
1: Vai sair, vai sair. Maquia. Maquia. Attenzione. Questo è un film?
0: Telefilm.
1: Dai. Attenzione.
0: Quale?
1: È arrivato prima lui, Magnum PI.

0: Attenzione, Sailor Moon. Dalla prima nota. Bravissima.
1: Poche note per tornare bambini.
0: Bunny? Bunny, vero? Potere del cristallo di luna, azione. Vero, viene a me, era una roba del genere. La sapevi questa? Mamma ti obbligava a vedere Sailor Moon?
1: Infatti ci è rimasto un po' traumatizzato, immagino, eh? Abbastanza. Ha alzato la mano, guarda.
0: Ha già alzato.
1: C'è.
0: Ma... Dragon Ball G.
1: Era per non farla riconoscere.

0: adesso che cosa?
1: Attenzione.
2: Chi si è prenotato?
1: Però lei ha suonato, tu l'hai alzata dopo la mano. No, hai alzato la mano dopo, vediamo un po'. Adesso mi dici tutti i mostri che c'erano con Carletto. Conte Dracula, Frankenstein, l'uomo lupo, poi Carletto, ce n'erano altri? No, sicuro?
2: E chi era Carletto?
1: Il principe dei mostri.
2: Oh mamma mia!

0: sempre?
1: È sempre lei.
0: È sempre lei, andiamo un po'. Pokémon?
1: Guardava che Pokémon.
0: Cioè praticamente lei non faceva neanche i compiti. I compiti li facevi? Sicuro?
1: La mattina, prima di andare a scuola.

0: On The Mix cosa troverà?
1: Ah, ragazzi, allora
0: bastano veramente il guerriero. Poche notte
1: ti stanno a fregare, cioè
0: hanno studiato tutta stanotte che studiano.
1: Allora, ogni martedì sono qui loro, ormai sono tutta memoria.
0: No, dobbiamo alzare il livello un'altra volta.

0: è facile.
1: Sì, sì, questa la sapevano tutti.
0: La sapevano tutti.
1: Ma la sigla è bellissima questa, che carica che dà sta canzone.

0: Allora adesso persiamo, no? Visto che siamo in tema natalizio.
1: Aspetta, c'è un film che non c'è.
0: Allora, dai.
2: Film a sorpresa, sì, anche sì, per noi.
0: Film a sorpresa, vediamo.
2: Partecipo anch'io, io partecipo con lui.
1: Un bellissimo un film, bellissimo film della Disney.
2: Partecipo in questo tavolo io.
1: È stato un remake, ma questo è stato più bello.
2: Topolino, dicono dalla regia.
1: Riguarda il computer.
2: Cos'è?
1: E c'era anche un videogioco, il sala giochi. Con le moto che si...
2: Hai indovinato anche questa?
1: No. Era Tron, Tron. È bellissimo, un film si trova ancora, bellissimo anche perché spiega la dimensione del computer. C'è un umano che viene catapultato dentro e si trova a giocare realmente per sopravvivere. È veramente bello, ma anche perché è educativo, si capisce veramente come sono fatti i videogiochi. Molto bello.
2: Sempre solo lui vede queste robe, tranquillo.
0: Io non l'avevo visto, neanche io.
2: Cioè, loro due.
0: Anche te.
2: Si incontravano ovviamente i fidanzatini quando ero piccoli, poi chiamavano Mauro e Matteo, tutti. Si incontravano a casa.
0: Andiamo a vedere questo che è molto...
2: Questa roba, sì, sì sì. Allora Mauro, iniziamo quindi?
0: Allora adesso andiamo
2: con i film.
0: Con i film dedicati al Natale oppure ambientati nei giorni di Natale. Allora, un film del 1984, I Gremlins. Ve li ricordate i Gremlins? Praticamente Billy riceve il regalo un bugatto lì, un animaletto, e vabbè, non vi sto a raccontare il resto. Quindi, come si chiama il Mongwai protagonista?
2: Bravo. Bravo. Sa pure questa.
0: Va bene. E allora, cosa non dovevano fare per non bagnarli, non dargli da mangiare. Oh, l'hanno saputo. Senti qua.
2: Io...
3: Billy Pelzer ha una bella casa.
2: So. Dico niente.
4: Billy, sei tu?
5: Sì, mamma, sono io.
3: Un bel lavoro.
1: Il bello di YouTube che trovi tutto.
3: Sì. Una
1: trovi
3: bella ragazza.
1: I trailer.
6: Adesso. Sì, non hai niente da fare.
1: Perché io mi ricordo che già faceva paura questo.
0: Io avevo la videocassetta, ma...
1: Anche perché chi è che non aveva un pupazzetto in casa? Che cadeva l'acqua, iniziava a bastare tutti questo. Il regalo e c'era anche un videogioco,
0: si moltiplicavano con l'acqua.
1: C'era anche un videogioco da Commodore 64, bellissimo.
5: È un regalo di mio padre. Ma
2: ci sono alcune. Allora, questo invece è un film proprio cult del Natale, dove questo ragazzino ovviamente esatto, quindi lui ovviamente viene dimenticato a casa. È già suonato? Ah, ok. Come si chiama questo bambino? Cognome?
0: Che cognome?
2: Dove stava andando la famiglia? No? No? No?
0: Parigi!
2: Parigi!
0: Parigi! Oh,
2: grazie ragazzi, perché sennò non se ne poteva
0: tutto
2: più.
0: Lo sa,
2: Questa famiglia qui non se ne poteva più. In che anno era questo film? Chi se lo ricorda? No?
0: No?
2: No? Il primo no? No? No? Quasi acqua, fuoco, quasi no,
0: li avete detti 90. Tutti
2: 90.
0: 90
2: anni 90,
0: proprio il 90.
2: E invece l'altro
0: sì,
2: allora, vedi?
0: Sì. Allora era nel 92,
2: esatto. E dove andava invece la città? Dove andavano? Come si chiama il famoso hotel nel quale soggiorna?
0: Ma veramente sapete tutte queste cose, mamma mia!
2: C'è anche Trump che compare.
0: Sì, sì, sì.
2: Bella cosa.
0: Che da attore comparsa è diventato presidente, incredibile, comunque la vita.
2: Pertanto finge anche sì, nella vita, è un attore.
0: Aveva fatto così anche Reagan. Allora adesso invece andiamo su qualche film italiano. Vacanze di Natale, chi se lo ricorda Vacanze di Natale, classico italiano?
2: Era il mio anno, 1983.
0: Il primo, parliamo del primo, ma li parliamo di tutti, dai, vediamo del primo. Chi è che se lo ricorda? Chi è che l'ha visto? Sì. Allora, dove è ambientato le scene del film?
2: Quale? Cortina, bravo.
0: Festo,
2: bravo.
0: Sì. Bravo.
2: E gli attori? Chi faceva Roberto e Billo? Jerry Calà, e Christian De Sica. Cioè, sì. Addirittura anche Jerry Calà si ricorda. Sì, no, io Jerry Calà non me lo ricordavo.
0: Vabbè, nell'83 erano i suoi anni.
2: Ero appena nata, quindi non me lo ricordavo. E invece nel Vacanze di Natale 90, quale attore interpreta il personaggio di Nick? Questo è difficile.
0: No.
2: No. No. È un attore italiano. Stiamo parlando del Vacanze di Natale 90, eh?
0: C'era una special guest, che era un grandissimo personaggio.
2: Sì. Sì.
0: Che ha fatto anche Attila.
2: Vabbè, Nico, così è troppo facile. Finalmente erano in difficoltà. Gli aiuti.
0: Ha dato un suggerimento.
2: E le vacanze dove erano ambientate nel film? Vediamo chi si ricorda. Dove? No? No, devi dire proprio la città. No?
0: Era in Svizzera.
2: St. Moritz, brava lei, brava lei. E invece, Vacanze di Natale 95.
0: E qui compare un attore americano.
2: Molto figo. Luke Perry, bravo.
0: E viene da dove?
2: E si chiamava nel film di Beverly Hills? E il cognome? Dylan McKay. Niente, io,
0: esatto.
2: Io o la facciamo andare via, o ci rinuncio.
0: Adesso bisogna iniziare a fare delle sfide un po' più intense, perché...
1: Io gli darei il microfono, fa lei la trasmissione con lui.
2: No, lei fa le domande poi a me, perché tanto le sa tutte.
1: Allora, dopo andrei dopo sui film. Intanto,
0: sì.
1: Visto che hai annunciato questo, lo devo...
4: Papari, uomini di inaudita violenza,
0: violenza,
4: di inaudita ferocia, figli di Dio.
1: Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti.
4: Io vi dico, vostro re... che questa volta i romani hanno tirato troppo la corta, e quindi io vi dico che chi la fa l'aspetti, è chiaro?
6: Chiaro!
4: Sapete voi qual è dei romani la città di Spagna?
0: Pierino, sì, il grandissimo Diego Battantuoni in Attila, bellissimo film. Questo era parte dei Vacanze di Natale, parte della sigla. Sì. Allora, sempre rimaniamo sul tema natalizio, un film molto classico, diciamo, ripetuto tutti i Natali.
2: Tutti sanno.
0: Tutti,
2: esatto.
0: Sanno. Una poltrona per due.
2: Brava.
0: E chi sono gli attori principali?
2: Cioè, io sapevo solo Eddie Murphy, l'altro figurati, sa pure quello.

0: Ma com'è possibile?
1: Ogni vigilia si è accanto sempre quello.
0: Ma non fai una mazza della vigilia
1: di
0: Natale?
1: È come il panettone, sempre classico per cosa di Natale, dai.
0: Adesso questa secondo me non la sa, perché se sa questa giuro vado via. No, aspetta, perché rischio veramente di andarmene. Allora, miracolo nella 34esima strada. Come si chiama l'uomo che sostiene di essere Babbo Natale? Mo qui ti voglio. Ah.
1: Questa è difficile.
0: Questa
1: eh?
0: È difficile.
1: Non la sanno, eh.
0: Oh, come godo.
1: Senti silenzio.
0: Non ci credo. Bravo, il nome c'è. Chris.
1: Io guarda, gliela potrei dare già buona col nome Chris. Perché
0: Chris.
1: Il cognome è un po' impronunciabile.
0: Kringle. Bravo. Come cavolo hai fatto? E la bambina protagonista?

0: Susan Walker.
1: Questa non la sapevo nemmeno io, ragazzi. Ma il bello è che non la sapevano nemmeno loro. Che bello. Adesso te mi fai domande a me? Ho capito. Si sta ribaltando? No, perché non l'ho visto. Cioè, non me lo ricordo, sinceramente. Qual era il desiderio? Avere un fratellino?
0: Sì. È preparatissimo.
1: Io non lo so, oggi vado via. Mi sto vergognando perché sanno più loro che io. Diciamo
0: guarda,
1: un altro,
0: io gliene salterei queste perché sono facili.
1: Sì, queste sono facili.
0: E allora li facciamo un altro film ambientato a Natale del 1988, di Hard, Trappola di cristallo. Ve lo ricordate?
1: Oh, no, sa pure questa.
0: Questa si strega le mani.
2: Magno, Die Hard.
0: Vabbè,
1: sì,
0: io,
1: come si chiama il protagonista interpretato da Bruce Willis?
0: Aia.
1: Ragazzi, usate Google così rispondete, perché almeno almeno godiamo un po' tutti. John,
0: questo è difficile,
1: John McClane,
0: complimenti.
1: Ma non ha un telefono vicino, vero?
0: No. Non vedo che abbiano, però è bravo.
1: Secondo me, non so, c'è qualcosa, quei due non mi convincono.
0: E durante quale festa viene l'attacco?
1: Al grattacielo.
0: Cosa stavano facendo?
1: Però che cos'era? No, che festa era?

0: vediamo che musica si mette su adesso. Altra sigla, altro film.
1: I'm afraid of no ghost.
2: Difficile, Mauro, ti prego. Che bello vederli in silenzio.
0: Che non alzano le mani.
2: Esatto. Questa non la sanno. Questa non la sanno, Nico.
0: È un classico questo,
2: Chi? Famiglia Adams? No. No, Mauro, non dirglielo, ti prego. Falli soffrire un po'.
3: Si tratta di due detective.
2: Chi è?
3: Film inglese.
2: Quale? Sherlock Holmes? No.
3: Attenti,
2: Attenti a quei due.
0: L'ha presa.
2: Mi dispiace.
0: Roger Moore. Io e tutti non me li ricordo. Roger Moore me lo ricordo.
2: Mauro, sì. Un altro difficile, te ne prego. Don don. E questo sì. Quel nano malefico. L'hanno presa tutti. Quel nano malefico. Dov'è finita Laura Palmer?
0: Dove è finita?
2: Ma poi l'hanno trovata.
0: Che fine ha fatto Laura Palmer?
2: L'ho trovata? Sì, ma chi è stato? James Bond? No. La Pantera Rosa? No. Chi? 007? No.

0: Questa l'ha fatta difficile.
1: Questa è difficilissima.
0: Ne ho fatta una difficile.
1: Un indizio, Mauro?
2: Allora, era anche lui un detective, c'aveva il babbo detective.
1: Quale?
2: E lui...
1: Aspetta.
2: No. Allora, dai, lo dico io.
1: No.
2: Diciamo, Ellery Queen, anche perché manca poco. Noi dobbiamo fra poco,
0: dobbiamo fare la diretta. La sfida anche,
1: ah, già
0: comunque.
1: Finito, ok. Sì, allora qual era? Sì,
2: Ellery Queen, bellissimo, anche questo.
1: Sempre lui da solo, nella sua cameretta, lui, con Matteo, col suo amico, vedevano sti film, solo loro due.
2: Adesso c'ho anche il disco. Vediamo.
1: C'hai anche il disco addirittura? Cioè,
2: no, è un altro, di quello che metto adesso.
1: Ok, diamo un po'.
0: Un 45 giri. Io avevo ho fatto il ritrovamento, ho trovato proprio il Manza Dischi, che si mettevano i dischi 45 giri portatile.
3: Guarda com'è giù, sogna i suoi 100 cavalli che non ci sono più.
2: Questo è difficile, è molto vecchio.
1: Questo è prima degli anni 80, ci chiedono, sì. È nato lui, ho detto che solo lui le vedeva ste robe.
0: E qui ha trovato qualcosa.
1: Isotta.
0: Cantante Pippo Franco.
1: Sì. Ragazzi, è vecchio, si posso fare. Solo lui le vedeva questa roba.
0: Questa sì.
1: No, guarda. Nessuno sa chi è Isotta.
0: Neanche io comunque lo sapevo. Ho letto il nome sul disco, lo ammetto.
1: Pippo Franco cantava questa canzone.
0: Pippo Franco.
1: Mettine un'altra, vediamo un po'. I prototipi, le automatiche.
0: Subito la presa.
1: Eh sì, è arrivata già 5 minuti fa lei. Figurati. Secondo te?

0: è stato addirittura in bianco e nero il film.
1: In bianco e nero, pensa. Pensate addirittura, ragazzi. So. I Flintstone, non lo so.
0: Mi sono le simpatiche canaglie. Questo è bellissimo, dovete vederlo perché è veramente carino.
1: Sì, sì, corriamo proprio.
0: Correte, correte. Adesso vedete se questa lo sapete.
2: Allora,
0: questa, dai, più facile.
2: Vai.
1: Dai, l'ultima e poi iniziamo con la sfida vera e propria.
0: Se no dice la canzone.
1: Mr. Bean? Bravo!
2: Complimenti,
1: bravo.
2: Sì. Lascerei un campanellino qua. Che ve lo potete giocare voi. È nel mezzo, eh.
1: Allora, sì, iniziamo a fare la sfida finale. Che dici?
2: Per mettere
1: il premio in gioco, sì. Dai. Mettiamo qualcosa in gioco. Un premio, qualcosina. Allora, come siamo messi? Quindi abbiamo questo tavolo. Mettiamo insieme questi fenomeni? Questi io li dividerei.
2: Dice che non vale, comunque.
1: Io...
2: Almeno
1: io,
2: uno per tavolo.
1: Io la
2: dai.
1: Moglie
2: dai,
1: la
2: allora
1: metterei
2: lo facciamo spostare,
1: di là.
2: Guardare vicino. Ecco,
1: cioè,
2: così.
1: Tu puoi andare tipo verso il bagno 40.
2: Faccia, equilibriamo un po' così. Le squadre, dai.
1: Stai lì, perfetto. Ok. Il marito lo mettiamo qua.
2: Separato.
1: Separati, sì. Separati in casa oggi, vai. Qui. E qui abbiamo, perché anche lui è bravo, anche lui è bravo, anche lui mettiamo il
2: questo
1: terzo
2: diciamo
1: tavolo.
2: Che potrebbero essere i favoriti, potrebbero. Esatto. Però... Abbiamo là i due.
1: Vediamo
2: che...
1: un po'. Adesso, esatto,
2: adesso vediamo chi è più forte.
1: Adesso
2: vediamo.
1: Scatta proprio la guerra vera e propria. La guerra dei Roses. Come si chiamava quella? Le Roses.
2: Delle rose.
1: Allora, sei pronto, Mauro? Allora, stiamo attenti perché questi hanno il dito veloce. Dobbiamo capire subito
2: adesso
1: chi.
2: Adesso mi metto vicino così guardo meglio.
1: Vai. Vediamo un po'. Iniziamo. Lei.
3: Gris.
2: Non bucarti la mano.
1: Uno. Lei gioca da sola. No, c'è anche lui.
2: No, la squadra è questa, loro.
1: C'è tutta quella squadra. Avvicinati lì, buttate giù quel campanello, eh. Solo che se lo sanno loro devono suonare, eh?
2: Sì, ma sono vicini, sono, okay. Ci arrivano.
1: Siamo 1-0.
2: Avete
1: pronto,
2: vinto?
1: Mauro?
2: No, mi piacerebbe.
1: Attenzione. Sandokan. Era Sandokan?
4: È la guerra e l'uomo sa cos'è la guerra.
1: Sei il fratello?
2: Bravi.
4: No. È l'amore e l'uomo
2: cugino.
4: Sa cos'è l'amore.
2: È mio cugino.
4: Scendo il tuono, tutto intorno.
1: Siamo 2-0.

0: Sì, sì, perché sennò poi a casa non fa la cucina, non fa niente. Vai Mauro! Attenzione!
1: Attenzione qua!
0: Ha suonato prima lui!
2: Top Gun!
0: 2-1-0! Un attimo prima! Ah, un attimo prima!
1: Top Gun!
0: L'ha già preso! Allora siamo 2-1-0. Oh raga, e dai eh! Raga, e dai! Pronto Mauro?
1: Sapeva anche il titolo della canzone. No, oh, ormai ah, era il titolo del film.
0: Io. 2-1-0. Ragazzi, e dai eh. State attenti lì col dito. È un film. Attenzione. Mettete la manina vicino al campanellino. Dieci minuti di intro così. Dieci minuti così di intro.
1: Tutta la puntata.
0: Attenzione.
1: Toccata.
0: Qual è?
3: Brian.
1: No.
0: No. Oh, no, io lo so, io lo so. Io lo so.

attenzione, qualcosa arriva nei ricordi, qualcosa arriva nei ricordi, nei meandri della mente. Questo è difficile, bravo Mauro.

0: Va bene. No.
1: Dan indizio, Mauro.
2: Film di orrore italiano di una ragazza che seguiva gli amici di insetti e di Dario Argento, ovviamente.
0: Di Dario Argento. Dai, dai.
1: Vediamo, ha suonato prima la mosca di velluto.
2: No.
0: No. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha.
1: Pocherello.
0: Ce l'ha, lui ce l'ha, ce l'ha, ma non si ricorda.
2: Intanto chiudiamo la diretta, giusto perché altrimenti sì, andiamo sopra.
0: Prova.
3: Insomnia.
2: No.
0: No.
2: Si assomiglia però, però non è insomnia.
0: Attenzione.
1: Alzano la mano fuori dalle concorrenti.
0: Aspetta, arriva lui. Aspetta, eh.

0: State ascoltando Soft Times e i Beatles ci introducono il tema di questa puntata, la musica psichedelica. Ne parliamo con un ospite che ho inseguito per anni, da quando è nato il programma praticamente, quindi ciao Gio, come va?
1: Ciao Lally, male.
0: Era un pochettino intimorita dall'idea di parlare in radio nonostante la sua carriera di DJ famosissima.
1: Ah, grande
0: DJ
1: carriera,
0: Cobra.
1: Sì, come no.
0: Allora gli ho detto, dai, scegli te l'argomento. Mi ha detto la musica psichedelica, domanda d'obbligo.
1: Perché l'ho scelta? Ma così perché alla fine mi ha portato a scegliere un po' il tema del programma che è Soft Times, per cui ho pensato nei miei Soft Times, anche domestici, mi gusta ascoltare la musica psichedelica.
0: Okay, vogliamo un po' inquadrarla sta musica psichedelica, io mi sono, la già è un po' più improvvisatrice, io invece mi piace preparare le cose, quindi mi sono scritto uno specchietto introduttivo sul contesto in cui nasce la musica psichedelica. Allora, il tutto nasce da quella sottocultura degli anni 50 e 60, legata anche alla Beat Generation, che esaltava l'uso di droghe psichedeliche, appunto, come l'LSD. La musica psichedelica si rifà proprio agli effetti di queste sostanze, utilizzando spesso anche strumenti esotici ed effetti particolari come i loop e il riverbero per ottenere questo risultato. Prima abbiamo ascoltato Tomorrow Never Knows dei Beatles, e non è un caso perché si dice che proprio Revolver sia l'album che ha segnato l'inizio dell'era psichedelica. Adesso torniamo di nuovo alla musica e vi facciamo sentire tre diversi filoni che hanno originato questo genere musicale. Il primo è il rock psichedelico e ci pensa la Jo.
1: Sì, ho scelto i Led Zeppelin per il rock psichedelico.
0: Vedi che difficile dirlo, psichedelico.
1: Difficilissimo, difficilissimo. E ho scelto Tangerine, che anche se è un brano un po' atipico dei Led Zeppelin, sia per le sonorità che anche per le tematiche, perché è molto malinconico e parla della fine di un amore fondamentalmente.
0: Quindi questi sono i Led Zeppelin con Tangerine.

Abbiamo sentito i Led Zeppelin con Tangerine, scelto dalla Jo per rappresentare il rock psichedelico. Ma non erano solo i rocker ad essere affascinati dagli allucinogeni. Anche una delle band più popolari del periodo, i Beach Boys, fecero un tributo alla psichedelia con l'album Pet Sounds del 1966, che si dice abbia acceso la miccia della rivoluzione del pop psichedelico. Il pezzo dei Beach Boys che voglio farvi sentire però è del 71, per farvi capire quanto l'influenza della psichedelia sia stata duratura. Questa è Phil Flows.

0: State ascoltando Radio Talpa, oggi si parla di musica psichedelica con la nostra ospite Jo. E, c'è un altro filone originario della psichedelia di cui forse avremmo dovuto più che altro parlare all'inizio, perché è quello che si è mosso prima di tutti nell'underground e ha un legame molto stretto con gli scrittori beat, e questo è il folk psichedelico.
1: Ho scelto Donovan. Sì, mi sembrava particolarmente rappresentativo. Il pezzo che ho scelto è Wear Your Love Like Heaven, che è un brano super pittorico, è una specie di quadro musicale in cui Donovan elenca tutte le sfumature di un ipotetico tramonto osservato in un trip contemplativo.
0: Più psichedelico di così
1: sì,
0: si
1: esatto,
0: muore.
1: Si muore.
0: Ok, Donovan, Wear Your Love Like Heaven.
2: Call.

Nei tardi anni 60 la musica psichedelica ha iniziato un veloce declino, anche perché era diventata una vera e propria moda. La cosa bella delle mode però è che hanno un'influenza anche sugli ambienti più inaspettati. Prendiamo la Motown, per esempio, che fino a quel momento aveva sfornato successi su successi basati su un sound quasi prefabbricato e testi mirati agli adolescenti, ma da questo momento in poi, influenzata da artisti neri come Jimi Hendrix, aprì le porte a un nuovo genere, il soul psichedelico o psichedelia nera, che tra l'altro col tempo porterà allo sviluppo del funk e della disco music. Nel declino della psichedelia nel rock, la mossa azzeccata della Motown è stata quella di unire a questo genere musicale anche una certa dose di protesta, quella pacifista e antirazziale dei giovani americani del periodo. Un esempio di tutto questo è questo pezzo dei Temptations, Ball of Confusion.

0: Questo è Soft Times. Come dicevamo prima, alla fine degli anni 60 la psichedelia nel rock stava perdendo terreno in favore di nuovi generi musicali, tra cui soprattutto il progressive.
1: Eh sì, abbiamo in Italia un esempio di questo, diciamo, trapasso. Sono Le Orme, è una band che parte dalla psichedelia, dal primo disco di Ad Gloriam, e poi si evolve verso il progressive e diventare una band comunque di riferimento del genere. E un giorno, leggendo un'intervista di Maurizio Costanzo, rimangono colpiti dalla frase «Se io lavoro è perché non so che fare» e ci scrivono un brano sopra.
0: Che perla che hai trovato, Gio. Bellissimo.
1: Grazie.
0: Ok, quindi il pezzo si intitola?
1: «Se io lavoro» delle Orme.

Dopo le orme rimaniamo in Italia perché negli stessi anni più o meno in cui insomma si stavano evolvendo dalla psichedelia al progressive, anche uno dei cantautori italiani più venerati, Fabrizio De André, fece la sua unica praticamente incursione nella psichedelia con un brano tratto dall'album ispirato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che si intitolava Non al denaro, non all'amore nel cielo. Era il 1971 e il brano è Un ottico.

0: continuiamo dopo De André in questa puntata di Soft Times dedicata alla psichedelia con un altro brano scelto dal nostro ospite, illustrissimo Giorgia.
1: Sì, un altro motivo per cui ho scelto il tema della psichedelia è che, pur avendo avuto il suo apice e decorso negli anni 60, è stata costantemente recuperata, rimaneggiata e reinterpretata anche nelle decadi successive. Quindi basti pensare anche alla neopsichedelia dello shoegaze, del dream pop e di bands come Stone Roses, Primal Scream. E quindi adesso ci ascoltiamo gli Stone Roses con Elephant Stone.

Ok, questi erano gli Stone Roses e tra l'altro la Jo mi ha dato un attacco perfetto con loro perché hanno ispirato il prossimo gruppo che presento invece io, che sarebbero gli Oasis, e vi volevo fare sentire uno dei singoli forse un po' più sottovalutati degli Oasis, che però è di una psichedelia totale, ovviamente derivativo, quello che vuoi, poco originale, d'altronde sono gli Oasis, a chi piacciono piacciono, a chi non piacciono mi dispiace per voi. Questa è la psichedelia degli Oasis con Who Feels Love.

0: Siamo riusciti a far stomacare alla Giorgia 5 minuti di Oasis. Dai, puliamoci il palato, cosa ci proponi?
1: Ma allora, niente, volevo proporre qualcosa di fresco, quindi cose contemporanee.
0: Sempre all'interno della psichedelia,
1: sì, esatto,
0: però
1: esatto.
0: Rivisitato attualmente.
1: Esatto, attualmente da artisti contemporanei. In particolare ho scelto i Tame Impala e Ariel Pink. E Ariel Pink in particolare ho una grande stima nel mio cuore, diciamo. Allora, dei Tame Impala ho scelto Strangers in Moscow, che è una cover di Michael Jackson.
0: E che è la prima cosa a cui uno pensa quando pensa alla psichedelia, una cover,
1: esatto,
0: di Michael Jackson.
1: È incredibile, però sì, è psichedelica.
0: È riuscita.
1: Sì, è riuscita. E di Ariel Pink invece ho scelto Another Weekend, che è del disco uscito l'anno scorso, del 2017.
0: Ok, questa è una doppietta, Tame Impala e Ariel Pink.

0: Questa era la doppietta selezionata dalla Jo, che tra l'altro ci teneva a precisare il titolo dell'album di Ariel Pink che abbiamo appena sentito, che
1: è Dedicated to Bobby Jameson.
0: Ok, che
1: Bobby Jameson, questo artista degli anni 60,
0: che quindi rimanda anche proprio all'inizio della psichedelia. E rimaniamo nella psichedelia e passiamo a un figlio, diciamo, che sarebbe lo shoegaze, nato negli anni 80, una delle band di punta di questo genere che si rifaceva assolutamente alla psichedelia degli anni 60 erano i Jesus and Mary Chain, e questa è My Little Underground.

0: Ok, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata con la nostra ospite Joe e la musica psichedelica. Grazie di aver finalmente accolto il mio invito.
1: Prego, prego,
0: spero
1: un piacere.
0: Di non averti traumatizzato troppo.
1: Ma che, anzi, anzi.
0: Anzi, adesso ti è venuta anche
1: adesso
0: voglia.
1: Adesso ci ho preso gusto, sì,
0: okay,
1: sì.
0: Ok, bene. E, niente, allora chiudiamo. Ah, prima di tutto vi ricordo, come al solito, che potete ascoltare tutti i podcast di Soft Times. E li postiamo praticamente il giorno stesso in cui va in onda la puntata sul sito di Radio Talpa, quindi li trovate tranquillamente insieme alla scaletta, così se vi perdete qualche brano ve lo potete recuperare lì. Adesso chiudiamo con un pezzo che è una delle mie canzoni preferite, ma ho scoperto che piace molto anche a te, Gio.
1: Sì, me l'avevi messa in una compilation e da lì mi sono innamorata, quindi ho detto dai, usiamo quella per chiudere, così
0: anche perché
1: è un terreno comune.
0: Esatto, sono un gruppo di Los Angeles che si chiamano Warlocks. Hanno iniziato anche loro con una musica parecchio psichedelica alla fine degli anni 90. Questo è un singolo del 2002 che si chiama Baby Blue. Alla prossima.
1: Ciao ciao.

0: 1, 2, 3.
1: Stai ascoltando Radio Talpa. Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, in questa puntata parliamo di uno degli album più influenti che segnò una traccia indelebile a cui si ispirarono in tanti. Sto parlando dei Beach Boys, che in pochi anni diventarono un'icona giovanile della loro generazione, contribuendo nella prima metà degli anni 60

cultura statunitense. I Beach Boys sono stati fonte di ispirazione per numerosi artisti come i Beatles, i Queen, gli ABBA, Elton John, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Billy Joel, Bruce Springsteen, David Bowie e molti altri.

Il genio artistico del gruppo era Brian Wilson, coadiuvato dai suoi fratelli Dennis e Carl, più Mike Love e Al Jardine. Incredibilmente prolifici, i Beach Boys tra il 62 e il 65 incisero ben 10 album. Poi Brian Wilson si prese un anno sabbatico lontano dai concerti per scrivere il suo capolavoro che ascoltiamo stasera, intitolato Pet Sounds, considerato da sempre uno dei più bei dischi della musica pop.

In questo album Brian Wilson arriva ad una musica molto più matura e lontanissima dal sound originario dei Beach Boys, grazie anche alla sperimentazione di strumenti insoliti come campanelli di biciclette, clavicembali, flauti, il theremin e la

anche la complessità delle già intricate armonie vocali riceve un'ulteriore spinta in avanti con l'impiego di elaborate stratificazioni sonore a formare una sorta di sinfonia pop barocca.

Paradossalmente, la vera spinta per la realizzazione di Pet Sounds venne da Liverpool, quando nel 1965 i Beatles lanciarono la versione americana del loro Rubber Soul. Wilson lo ascoltò attentamente, poi dichiarò: «Non ero preparato ad una musica così, sembrava che tutto stesse bene insieme. Rubber Soul era formato da canzoni che erano perfette una accanto all'altra, come non si era mai sentito in precedenza. Così pensai, ecco, ora sono davvero pronto a fare un grande album».

L'album include anche due complessi pezzi strumentali, la placida e rilassata Let's Go Away From a While in stile Burt Bacharach che abbiamo appena ascoltato e la surfistica Pet Sounds. Entrambi i pezzi erano stati registrati solo come basi, ma poi Wilson decise che gli arrangiamenti erano migliori senza voce e li inserì solo strumentali.

il brano Good Vibration avrebbe dovuto essere inserito su Pet Sounds, ma Wilson all'ultimo momento decise di pubblicarlo come singolo e fu davvero un successo clamoroso con circa 2 milioni di copie vendute. I critici si divisero, chi diceva che fosse troppo lungo e strano, chi lo magnificava come qualcosa di assolutamente nuovo per l'epoca.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Non appena arrivato in Gran Bretagna, questo album fu lodato sia dai critici che da moltissimi artisti pop contemporanei. I Beatles dissero che Pet Sounds aveva rappresentato una delle maggiori influenze per la realizzazione del loro Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Paul McCartney lo ha ripetutamente menzionato come uno dei suoi album preferiti e God Only Knows come sua canzone preferita. E ascoltiamola allora.

L'unico brano non scritto da Brian Wilson presente su Pet Sounds è Sloop John B, poiché si tratta di una canzone tradizionale. Fu sufficiente solo scrivere il relativo arrangiamento.

parte musicale dell'album fu registrato in 4 mesi da una piccola orchestra formata da session men molto apprezzati in ambito jazzistico, come il chitarrista Barney Castle, la bassista Carol Kay e il batterista Al Blaine. Prima l'orchestra incise tutte le basi suonando dal vivo, senza sovraincisioni. Poi i Beach Boys aggiungono.

Dopo Pet Sounds, i Beach Boys incisero altri 18 album fino al 2012. Brian Wilson è scomparso a Los Angeles l'11 giugno 2021.

questo caldo 18 agosto Paolo Casisa vi augura una serata piena di mare ovunque voi siate, anche in California.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: Elena Gregori presenta A occhi chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Come vi avevo promesso, questo martedì, A occhi chiusi, vi porta sul palco, insieme a Jackson Maine, un musicista country che è giunto un po' in una fase di declino della sua vita e della sua carriera. Lo troviamo, infatti, subito intento a cercare un bar dopo la fine di un concerto. Un concerto che è andato bene, il pubblico esultava, lui ha suonato con grinta, ma capiamo che il successo non lo ha portato a trovare la pace. E Jackson sembra subito un uomo gentile, si interessa per esempio della famiglia del suo autista, gli chiede come sta suo figlio, quanti anni ha. Non sembra disinteressato alla vita, ne ha solo smarrito il senso. La canzone che ci accoglie è Black Eyes e il film è A Star is Born.

Jackson Maine, che è questo musicista country rock ed è un personaggio di invenzione, è interpretato da Bradley Cooper. E per l'occasione Bradley Cooper si è preparato molto, ha preso lezioni di canto, di chitarra, quindi le canzoni che ascoltiamo sono cantate da lui. Ma non è l'unico protagonista di questo film, perché sono due le voci che si intrecciano in questo duetto. E presto conosceremo anche lei, Ellie, che è interpretata da Lady Gaga, che non ha bisogno di presentazioni. Ellie fa la cameriera, ma la sua passione è scrivere canzoni e interpretarle. I due si conoscono nel locale dove lei si esibisce, dove fa però cover, e in particolare la sera in cui si conoscono canta La Vie en Rose. Quando poi escono insieme, nei loro dialoghi si intravedono due anime che si interrogano a vicenda. Una dall'alto di una carriera che non ha portato a quelle risposte, a quella pienezza che sperava. L'altra addirittura che non ha potuto nemmeno formularle quelle domande perché sono state spente sul nascere a causa di un naso troppo grosso. Lei racconta che ogni volta che si è relazionata con dei produttori o ha fatto delle audizioni, le dicevano sì, la canzone è bella, ma l'importante è che non sei televisiva, non sei vendibile. La voce di Ellie veniva sempre scartata a causa della sua immagine, che non era conforme. La scena del parcheggio è bellissima, è quella in cui lei accenna alcuni versi di Shallow e lui la guarda come se vedesse qualcosa di rarissimo, quasi di sacro. Una luce si accende negli occhi di lui, come un eco di qualcosa che brillava anche nei suoi, ma tanto tempo prima. In quello sguardo c'è il cuore del film, il riconoscimento di un'anima che si sente arrivata al capolinea, ma che ancora si sente spinta a salvare la fiamma che intravede in un altro. Quando vede l'autenticità, la sente, non riesce a resistere. E la parte più bella che ancora anima Jackson, sì, si accende anche se per un momento breve. Scopriamo infatti che Jackson beve, e anche suo padre beveva, ed è sull'orlo dell'abisso. Ma la cosa bella è che non vuole trascinare tutto quanto dietro di sé. In questa canzone che si chiama Always Remember Us This Way, Ellie dedica delle parole a Jackson e gli dice: Tu hai trovato in me la luce che io non riuscivo a trovare.

Le ferite che si porta dietro Jackson sono legate alla figura del padre, che ha perso all'età di 13 anni, e anche lui era alcolizzato. Jackson ha un fratello, anche lui lavorava nella musica, e anche il padre aveva un talento speciale, e sia lui che il fratello hanno portato questo ricordo paterno come un fardello molto molto importante. Infatti, durante un litigio che c'è tra Jackson e suo fratello, lo accusa di avergli rubato la voce e Jackson si difende dicendo: ma tu non avevi nulla da dire. Questo è un po' il sottotesto che intercorre per tutto il film. È inutile avere una bella scatola se dentro è vuota. Jackson infatti in un certo momento dice a Ellie che il talento è dappertutto, ma avere qualcosa da dire è un altro discorso. È solo chi attraversa il proprio buio interiore ha qualcosa da dire, qualcosa che rimane. Tutto il resto scivola via, lontano dalla superficie. E questa è Sheldon.

In questo film il buio e la luce si alternano come in una danza. A un certo punto Jackson canta una canzone che si chiama Maybe It's Time. In questa canzone si vede la sua ferita, si vede anche la volontà di volerne uscire in qualche modo, anche se molto difficile. Questa canzone dice: forse è il momento di lasciar morire i vecchi modi. Ci vuole molto per cambiare un uomo. E in alcuni momenti sembra che ce la faccia, sembra che la vicinanza di una luce come quella di Ellie possa farlo uscire dal suo buio. E c'è un momento in cui lei splende, in cui lei riesce a raggiungere il successo, e lui è proprio in quel momento che si ricorda di quando ha perso invece la fede, ha perso la direzione. E fanno una conversazione lui e Ellie, e lui è contento del suo successo, però le dice anche: se non peschi a fondo nella tua dannata anima, durerai poco. Non hai altro che ciò che dici. Perché comincia a vedere che lei svende quello che ha da dire, svende la sua autenticità e la sua anima per essere riconosciuta, per avere successo. Alla fine il messaggio che trapela è che il mondo specialmente della musica, ama, ti ama, perché hai qualcosa da dire, perché hai qualcosa da autentico, ma nel momento in cui vuoi continuare a parlare, devi cambiare. Quindi è come un desiderio di autenticità, ma anche una paura di viverla del tutto. E quindi per renderla accessibile devi metterci una maschera, devi renderla particolarmente interessante, attraente, e questo Jackson non riesce ad accettarlo.

Nel finale lui non regge, non ce la fa. Ma non vi dico altro, ascoltate la canzone che canta lei, Ellie, alla fine. Una canzone che aveva scritto lui, prima di togliersi la vita, e una canzone che esprime come lei lo abbia amato anche nel suo buio, ricordando i momenti di luce. Questa è A Occhi Chiusi su Radio Talpa.

0: Nel prossimo viaggio vi porto in Inghilterra per conoscere le vicende di un ballerino o di un pugile. Lo scopriremo insieme qui a Occhi Chiusi su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentornati a bordo. Penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
3: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
4: Ciao. Piacere mio.
3: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
4: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
3: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
4: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
3: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
4: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica, no, le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno, certo, sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
3: Certo. No,
4: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito, ecco, a tematiche, vabbè, sociali, no? Sì, per esempio, sì, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere, certo, una posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
3: sì,
4: perché
3: sì,
4: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà, certo, solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
3: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
4: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
3: Okay,
4: diciamo, questa è la mia, certo, reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
3: Sì, sì.
4: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
3: okay.
4: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
3: certo,
4: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
3: e io me la vado a pescare. Viaggio leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
4: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì, insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che, sì, si sperimentava tanto, quindi, sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo, certo,
1: di questo,
0: certo,
1: lavoro, non è, certo, che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché
0: sì,
1: infatti
0: sì, ma, sì, certo.
1: è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere. Beh, sì, in un sì, progetto sì, musicale, perché tutto il resto sì, è online,
0: vero,
1: cioè
0: vero,
1: immagini
0: vero,
1: di repertorio, vero, videoclip, vero, è tutto lì, non c'è certo, bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, certo, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, boh, non so quanto debba servire, però una... 3-4 puntate di roba, cioè. Ma
0: certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta.
1: Sì.
0: E ti rispondo citandovi, appunto, pensando sì, l'inedito, sì, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto certo, che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un
0: certo,
1: artista,
0: vabbè,
1: però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone
0: bello,
1: che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo,
1: viva la gioventù. Guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco appieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti,
1: sì,
0: è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti certo, perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nikolai Pijev, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario, Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello darkness, my old friend. I've come

0: un liceo di Roma come liceo Pio Albertelli e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino, e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon & Garfunkel con un classico, The Sound of Silence.
1: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che l'ha là. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo, per quanto riguarda i vinili ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai Band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezel Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezel Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train, torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore, lui è Carlo Amleto, l'ascolto, Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine. Può

0: Però se lo senti, balla.
1: Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo. L'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: Siamo a Sheffield, Inghilterra, attorno al 1977. I programmatori di computer Ian Craig Marsh e Martin Ware, alle tastiere, e Philip Oakey alla voce, decidono di formare un gruppo. Nascono gli Human League. Il nome deriva dal gioco da tavola Star Force Alpha Centauri, uno dei primi wargame di fantascienza, dove nasce una lega umana, appunto Human League. Il primo lavoro è del 1979, Reproduction, asettico tappeto sonoro tecnopop. Si fanno notare Empire State Human, Circus of Death e Almost Medieval. Ascoltiamo due estratti da questo primo LP, Empire State Human e Almost Medieval.

0: Il seguente Travelog del 1980 prosegue nel medesimo indirizzo. Il gruppo perde i suoi due fondatori, Marsh e Ware. Da questo lavoro ascoltiamo Being Boiled.
1: Okay, ready. Let's do it.

Con l'album Dare, uscito nel 1981, intraprendono la via più facile con un techno-pop ballabile e più immediato, giungendo al grande successo commerciale. Love Action, The Sound of the Crowd sono i brani che ascoltiamo ora.

Dallo stesso album esce il singolo Don't You Want Me, non mi vuoi? Stavi lavorando come cameriere in un bar di cocktail quando ti ho incontrata. Ti ho trovata, ti ho dato una scossa e ti ho trasformato in qualcosa di nuovo. Ora, 5 anni dopo, hai il mondo ai tuoi piedi. Il successo è stato così facile per te. Ma non dimenticare che sono io che ti ho messo dove sei ora e posso anche rimetterti al tuo posto. Non mi vuoi? Sai, non riesco a crederlo quando sento che non vuoi vedermi. Non mi vuoi? Sai che non ti credo quando dici che non hai bisogno di me. È troppo tardi per scoprire che hai cambiato idea. Faresti meglio a cambiarla ancora o saremo entrambi dispiaciuti. Non mi vuoi, tesoro? Non mi vuoi? Stavo lavorando come cameriera in un bar di cocktail. Quello è vero. Ma dopo quel momento ho scoperto che avrei trovato un posto migliore con o senza di te. I 5 anni che abbiamo avuto sono stati dei così bei momenti. Ti amo ancora. Ma ora penso sia il momento di vivere da sola la mia vita. Penso che sia proprio quello che devo fare. Non mi vuoi? Sai, non riesco a crederlo quando sento che non vuoi vedermi. Non mi vuoi? Sai che non ti credo quando dici che non hai bisogno di me. Non mi vuoi, tesoro? Non mi vuoi?

Il 1984 è l'anno di uscita di Hysteria, che prosegue il discorso intrapreso con Dare. Brani come Life on Your Own, Louise, ma soprattutto The Lebanon, non fanno altro che continuare il discorso tecnopop. Ora Life on Your Own and The Lebanon.

Il seguente Crash, uscito nell'86, non ottiene il successo commerciale dei precedenti, confermando la parabola compositiva discendente. Brani come Love is All That Matters, I Need Your Loving, Are You Ever Coming Back, non convincono appieno. Sempre da Crash il singolo Human, umano. Forza tesoro, asciuga i tuoi occhi, asciuga le lacrime. Non mi è mai piaciuto vederti piangere. Per favore, vuoi perdonarmi? Non ti farei mai del male di proposito. Ho avuto solo bisogno che qualcuno mi stringesse per riempire il vuoto mentre eri via, per riempire questo spazio vuoto. Io sono solo un umano, fatto di carne e sangue, umano, nato per fare errori. Molte notti ho desiderato di stringerti, molte notti ho guardato e ho visto il tuo volto. Niente potrebbe cambiare i miei sentimenti, nessun altro avrebbe mai potuto prendere il tuo posto. Io sono solo umano, fatto di carne e sangue, umano, nato per fare errori. Sono solo un uomo, per favore, perdonami. Le lacrime che piango non sono lacrime di dolore, sono lacrime per nascondere la colpa e la vergogna. Io ti perdono, ti chiedo di fare lo stesso. Quando eravamo lontani, sono stata umana anch'io.

e giungiamo a Secrets del 2001. Ora gli Human League sono un trio di cantanti, Philip Oki, Joanne Cathedral e Susan Ann Sully. Inaspettatamente l'album riceve recensioni positive, non confermate dal successo commerciale, seppur il singolo All I Ever Wanted scala la classifica piazzandosi al 47° posto.

Nel 2011 esce il nuovo album della band, Credo, un disco anche questo senza troppi fremiti. Nella loro carriera gli Human League hanno inciso 22 album, di cui 13 in studio, un live e 8 raccolte.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta, questo è Musincanta che va in onda sempre ogni martedì dalle ore 22 alle 23 da Radio Icaro di Rimini e invece il giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Talpa da Cattolica, sempre in provincia di Rimini. Per quanto riguarda invece l'ascolto anche in differita, è possibile reperire tutte le puntate su Mixcloud. Per iniziare subito questa puntata volevo dire che c'è un po' di Robert Smith all'interno di questo progetto. Parliamo dell'ultimo album degli Twilight Sad che si chiama It's the Long Goodbye, e qui ci sono, appunto, come dicevo, c'è Robert Smith che si è inserito all'interno già di 3 tracce, ma soprattutto anche per quanto riguarda un sostegno alla produzione. E si tratta quindi dell'ultimo lavoro di questi scozzesi che da parecchio, che in realtà non si sono fatti sentire con tutta quella che è la loro energia post-punk e la malinconia noir. Di questo album ascolteremo 2 brani, che sono Get Away From It All e Dead Flowers. Quello che volevo un attimo sottolineare è che è nato questo album a causa, tra virgolette, insomma, è stato ispirato da quello che è il sentimento di dolore di James Graham, che è uno dei 2 componenti storici, appunto, di Twilight Sad, e l'altro è invece McFarlane, a proposito di quello che gli è capitato, ovvero della morte della mamma dopo però un certo periodo di tempo veramente molto sofferente. Quindi dai Twilight Sad ascoltiamo It's the Long Goodbye come album. Come primo brano abbiamo detto già Get Away From It All e Dead Flowers.

0: Music canta. Top quality music.
1: Proseguendo ancora con un ulteriore progetto che è uscito molto molto molto recentemente, parliamo dei Memorials, ossia un duo polistrumentista che è costituito da Vanity Sussman e da Matthew Sims, che per chi conosce U Wire potrà sicuramente avere anche in considerazione qualcosa in più. Per quanto riguarda questo album che si chiama All Clouds Bring, sicuramente è molto divertente perché tra i vari stili ci si sguazza, quindi dal folk alla psiche degli anni 60, ma anche all'indie pop, ed è molto molto bello. Tra l'altro io, per quanto mi riguarda, nel mio ascoltare ho sentito anche un qualcosa che fa riferimento alla creatività Io la tengo, e dicevo, di questo album è veramente da poterselo godere dall'inizio alla fine, proprio perché i brani sono molto diversi, molto diversificati. E quindi dall'album Clouds Bring ascoltiamo Cut Glass Hammer e Mediocre Demon, Memorials.

Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con le pillole di indipendenze. Questa è la voce di Matteo Maioli che vi voleva presentare un album che arriva dall'America, da un gruppo di San Francisco. Si chiama Rich Girls Like to Watch Things Die ed è opera dei Lo-Fi Legs, o Lo-Fi Legs, che come dicevo sono americani. E incidono per la We Were Never Being Boring, quindi chiaramente il link è alla pagina Bandcamp dell'etichetta italo-americana, dove trovate l'album sia in digitale ma anche acquistabile su vinile, e per un lavoro che vede la band, che è capitanata da Paris Cox Farr, con Daniel Broomfield alle tastiere, Strummer Millward al basso e Fabrizio Incerti alla batteria, e ricalcare un po' le orme nella prima parte di disco di Mac DeMarco, un po' indolente, con queste canzoni, queste melodie che si trascinano un po' stancamente forse, e poi diciamo muta dalla metà in poi in un indie rock un po' più fragoroso. Sia debitore dello slacker pavementiano, però che va anche, secondo me, a quasi toccare territori grunge, con chitarre belle potenti. E riferimenti mi vengono in mente, possono essere Dinosaur Junior, ma anche paradossalmente Nirvana Soundgarden. Sono canzoni che, per chi ha amato un po' gli anni 90, le troverà irresistibili. Secondo me cambiano anche un po' di stile rispetto a quello che invece era l'album precedente, Leg Day, che invece vedevo più British come suono. Quindi una band davvero interessante, che ecco, dà una sua idea di indie mischiato con il garage rock, con ecco un po' di influenza anche di Ty Segall, insomma, credo siano tutti artisti che chi ascolta la trasmissione di Marta su Radio Icaro ama e può condividere con noi. Quindi ecco, questo è il consiglio della mia pillola, di recuperare questa band, i Lo-Fi Legs di San Francisco, che fanno questo indie rock un po' acido, un po' slacker, un po' anche alla Mac DeMarco. L'album è Rich Girls Like to Watch Things Die e il brano che ho scelto è l'ottava traccia, Bad Dream Girl. Vi ricordo che potete ascoltare Indipendenze su Radio Icaro Rubicone e Noi Radio. E grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima.

passa il tempo, ma per Reconverge non passa assolutamente quella che è la carica, la rabbia, quella che potrebbe essere tutto il loro combattere nei confronti di quello che è l'ingiustizia a livello sociale, ma anche dal punto di vista anche delle critiche per quanto riguarda poi le condotte politiche e così via. Per quanto riguarda i Converge, che dopo 25 anni quindi ci regalano un album molto bello che si chiama Love is Not Enough, l'amore non è assolutamente niente di sufficiente per combattere tutto quello che poi di negativo c'è all'esterno, insomma questo è un po' in sintesi il contenuto dell'album. Abbiamo finalmente nuovamente questa potenza hardcore da parte della band, con un album che è forse, come è stato effettivamente detto, da una parte può esserci una prima parte che è molto compatta e molto frontale a livello di quelli che sono sia i brani ma anche come riff, da una seconda parte che è sempre ovviamente pesante per certi versi, però le onde sono di tipo più, oltre che emotivo, ma anche più di pensiero. Infatti il primo brano che ascoltiamo è Distract and Divide, che è appunto, come dire, molto hardcore, direttamente va subito al sodo. Il secondo brano che ascoltiamo è Gilded Cage.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Per la pietra miliare di Augusto Benelli questa sera ascolteremo Relaxing With The Heads, ossia The Heads è la band, Relaxing With, quindi rilassarsi con, è l'album che è stato realizzato appunto dagli The Heads nel 1996 ed è un esempio proprio tipico, diciamo, di quello che è stato il periodo tra gli anni 90 e gli inizi del 2000, dove c'è passaggio tra le sonorità stoner a quelle psichedeliche. In questo caso la band di Bristol lo ha realizzato. La particolarità di questa band è anche che tutte le varie produzioni poi successive, tutti i vari dischi che sono stati fatti, quindi o tra CD o vinili, sono state incise, sono state pubblicate con dei numeri veramente molto limitati, per poi dopo essere ristampati con qualcosa sempre di diverso, che poteva essere la sleeve, la copertina, poteva essere il libretto interno e così via. Insomma, non hanno pensato ai grossi numeri, ma semplicemente a quello di poter produrre la loro musica ed eventualmente anche un po' divertirsi. Diez, quindi, con Relaxing With ascoltiamo Quad e Slow Down.
2: Spot frequency on the left and right channel. Recording level is 3.54 centimeters per second at each channel. 16 kilohertz.

ahimè il tempo è tiranno, per cui di questo progetto, ossia di Orcat Shelly Miller, dobbiamo ascoltare soltanto un brano, peccato. Allora, Bill Orcat, cioè degli Harry Passi, oppure la batteria di Steve Shelley, ossia dei Sonic Youth, oppure il bass di Ethan Miller, Comets on Fire, oppure Owlin' Rain, che cosa hanno in comune? Il fatto di essersi messi assieme, come si può dire in un italiano abbastanza slang, e creare un album in cui si fa di tutto, cioè dal rock alla psichedelia alla parte sonica. Voi sapete benissimo tutte le varie caratteristiche di questi musicisti, per cui hanno realizzato questo album che appunto si chiama Orcat Shelly Miller, quindi esattamente così come il loro trio, e hanno pensato appunto di proporcelo a fine dello scorso anno, ed è veramente un bell'album. Io non ho avuto modo di poterlo proporre prima e ahimè, appunto, come dicevo, purtroppo anche questa sera poi lo faremo un po' in modo tranchant, cioè a metà. Quindi distorsione, suoni dissonanti, rock, quello è vero e proprio, e ascoltiamo da questo album A Star Is Born.

0: E con Orcat Shelley Miller ci salutiamo, alla prossima settimana, un bacione a tutti, ciao!
1: Musincanta, top quality music.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it.

tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

base l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone.